0: might have been a coming out bit. She's been gone 24 hours, and that's 23 hours too long.
1: Si chiude qua questa prima parte di programmazione musicale. Io sono Giuseppe Bianchini e vi ho condotto in questa notte in un viaggio musicale attraverso la musica di due particolari anni che sono stati particolarmente importanti, vale a dire il 1963 e il 1969 per quanto concerne la musica beat, per quanto concerne queste programmazioni musicali notturne volute dal sottoscritto Giuseppe Bianchini e che hanno visto l'ottimizzazione di Elio De Paoli e di Max Alberici per quanto riguarda questa programmazione musicale notturna. In sostanza abbiamo praticamente ascoltato due brani del 1969, abbiamo ascoltato per quanto riguarda i Jethro Tull il brano Burri e poi abbiamo proseguito l'ascolto con Eric Burdon e degli Animals con il brano You Love Somebody. Anzi, principalmente abbiamo aperto, diciamo, con questo brano qui, You Love Somebody, cantata dalla situazione musicale che vi ho appena citato. Poi siamo passati

state ascoltando questa programmazione musicale anche sulla piattaforma Alexa e su tutti i segnali che ripetono il segnale di Radio Icorin Blu, scusate, su tutti i siti, non il segnale, su tutti i siti che ripetono il segnale di Radio Icorin Blu e di Radio Icoro Rubicone.

0: diciamo molto interessante. Poi abbiamo in questa seconda parte ascoltato, per quanto riguarda la seconda parte, la prima parte di questa seconda nostra programmazione, con un brano di rumba abbiamo ascoltato il brano Napona Yo di Elali, e poi siamo passati ad un brano anch'esso interessante per quanto riguarda diciamo i suoni africani, con il brano Coconuts. E da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte, grazie per aver ascoltato questa programmazione musicale notturna, che vi ricordo va in onda tutte le notti dal martedì al sabato notte alle 2 di notte. E vi ringrazio tutti per aver partecipato a questa programmazione musicale anche col solo vostro ascolto. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questo programma è andato in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone, sui siti internet che hanno ripetuto il segnale di queste due emittenti locali. E in più vi ricordo che trasmettono da Rimini e da Savignano sul Rubicone. Vi ricordo anche che questa programmazione è andata in onda anche sulla piattaforma Alexa e su tutti i siti che ripetono il segnale dei due canali che vi ho appena citato. Grazie a tutti e serena notte a tutti.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio Icaro, un classico.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
5: Il primo novembre del 2017 c'è andata a casa sua, che è stata la prima volta che l'ho conosciuto proprio di persona, nella sua casetta in legno dove appunto era il suo mondo, e in bike assieme. Ha lavorato praticamente tutta la mattina per sistemarmi una prima, diciamo, bici di prova per vedere un attimo come andavo.
4: L'ospite di questa puntata è Anna Maria Vitelaru, pluricampionessa di handbike. Ha vinto il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi del 2024 e il suo maestro, mentore, è stato proprio lui, Alex Zanardi.
5: Proprio da lì, in quella giornata,

0: Il mio primo mondiale a Maniago, ricordo che è stata un'emozione, vabbè, sia conoscerlo, ma un'emozione poi pazzesca, che a un certo punto mi ha fatta salire nella sua M-bike, d'aver paura a toccarla, che dicevo, Dio, quanto è bella, cioè ho quasi paura a sognare una bici del genere. E nel 2019 mi ha chiamata a casa sua per farmi la sorpresa, a darmi proprio quella di bici.
1: Anna Maria è nata in Romania, ma si è trasferita a Reggio Emilia da quando aveva 17 anni, per amore. Ha perso entrambe le gambe in un incidente ferroviario.
0: E diciamo che arrivi ad essere ad un bivio che devi fare una scelta. Cioè, o vai giù e resti lì e hai smesso di vivere praticamente, o cerchi di trovare una soluzione, di far qualcosa per rinascere, ecco, utilizzerei questa definizione, proprio rinascere, anche se non è facile in quel momento perché bisogna ancora scoprire e capire che cos'è che puoi fare, però l'importante è decidere e dopodiché andare alla scoperta.
1: Dopo l'incidente Anna Maria ha iniziato a giocare a basket in carrozzina e poi nel 2005 ha scoperto l'end bike. È diventata campionessa europea e italiana fino alla vittoria di Parigi. Una vittoria che ha dedicato al fratello scomparso da poco.
0: C'è stata l'immensa gioia dell'esserci arrivata, mista al pianto allo stesso tempo. E la medaglia in realtà l'ho dedicata a lui, ma l'ho dedicata anche ad un'altra persona speciale per me, che è appunto ad Alessandro Zanardi, e quindi ho detto ve la dovete un po' dividere questa bellissima medaglia.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro.
1: On Air, il giornale dell'Emilia-Romagna. Il clima negli ultimi 60 anni in Emilia-Romagna sta cambiando e lo sta facendo sempre più velocemente. Nella nostra regione le temperature sono in costante aumento e le precipitazioni sono sempre più intense. Anche da questi dati parte la nuova legge regionale sul clima approvata in Assemblea Legislativa. Ma sentiamo Cinzia Alessandrini, responsabile del servizio Osservatorio Clima di ARPAE.
3: Gli impatti che già vediamo oggi sono sull'agricoltura, perché ovviamente la parte di siccità è da padrona, sulla parte della salute con le onde di calore in aumento e sulla parte della risorsa idrica che va gestita correttamente.
1: Paolo Burani, consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, è stato anche il relatore della legge e ci spiega com'è nata.
4: L'Emilia Romagna è già molto avanti rispetto ad altre regioni con dei piani su base volontaria, ha già istituito un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, una strategia di mitigazione ai cambiamenti climatici. La legge sul clima prende questi piani, queste strategie e le fa diventare obbligatorie, le struttura, le fa diventare trasversali a tutte gli assessorati. In questa maniera crea degli obiettivi, degli obiettivi esigibili in modo tale che si possa davvero e seriamente confluire a degli obiettivi comuni attraverso il lavoro di tutti gli assessorati. Ecco, la legge sul clima fa questo quadro.
1: Non è d'accordo Priamo Bocchi, di Fratelli d'Italia, relatore di minoranza della legge.
5: Diciamo che non condividiamo le premesse, i presupposti, gli obiettivi che secondo noi sono dettati da una vera e propria illusione, quella che l'uomo possa determinare, la politica possa determinare e condizionare il clima, magari azionando la manopola della CO2. Noi crediamo invece che il clima sia sempre cambiato, guai se non fosse così. Viviamo su un pianeta che ha 4 miliardi di anni, ci sono cause astronomiche, astrofisiche.
1: Ma si tratta di un percorso graduale, rassicura Burani, che sottolinea la necessità di procedere.
4: Lo vediamo in questi giorni, come siamo attanagliati da un cambiamento climatico effettivo. Bene, l'Emilia Romagna si deve impegnare su questo fatto e oltretutto la legge avanza e inserisce anche strumenti differenti, come ad esempio il Green Budget, come ad esempio il piano di adattamento ai cambiamenti climatici che i nostri comuni stanno aspettando da tempo.
1: Sentiamo Bocchi.
5: Questa legge non mitigherà e non modificherà la situazione. La Emilia Romagna è al centro di una, morfologicamente, da un punto di vista geofisico, ha condizioni particolari. Gli eventi, anche gli eventi estremi, sono comunque in calo. Pensare che le attività antropiche e una legge possa modificare il clima in Emilia Romagna ci pare veramente ridicolo.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro.
1: On Air, il giornale dell'Emilia-Romagna. Entro il 2027 sono in arrivo grandi novità per il settore dei trasporti della Regione Emilia-Romagna. Se ne è parlato nella Commissione Territorio dell'Assemblea Legislativa. Tra queste l'elettrificazione di tutte le tratte regionali del sistema ferroviario, 89 nuovi mezzi tra filobus e bus elettrici per la città metropolitana di Bologna e circa 1000 km di piste ciclabili tra Piacenza e Rimini. E si parla anche della costituzione di un'azienda unica di trasporti regionali. Sentiamo Daniele Valbonesi del Partito Democratico.
6: Sicuramente però bisogna farlo, primo condividendo con il territorio, in primis con i sindaci delle città capoluogo e degli ambiti territoriali. Bisogna farlo in base a quello che uscirà anche da uno studio di fattibilità che l'assessorato sta portando avanti, per capire insomma la caduta a terra eventuale di questo cambiamento, che potrebbe consentire negli obiettivi sicuramente risparmi da una parte e la possibilità di maggiori investimenti dall'altra.
1: Marco Mastacchi di Rete Civica chiede invece più impegno per l'istituzione di un titolo unico regionale metropolitano.
7: Oggi un cittadino che parte da un paesino di montagna è costretto ad acquistare 3-4 titoli, quindi un mezzo su gomma per raggiungere la stazione dei treni, un biglietto del treno, un biglietto dell'autobus e a volte più tratte. Grandi difficoltà per le persone anziane che non riescono sempre a capire fino in fondo con le moderne tecnologie. E ancora oggi si parla di questo famoso titolo unico, ma nell'ultimo intervento che abbiamo sentito in commissione sembra ancora una chimera.
1: L'investimento per il 2027 è di oltre 1 miliardo di euro da parte della Regione Emilia-Romagna, ma ci vogliono più risorse, spiega Valbonesi.
6: Quello dei trasporti è uno dei sistemi pubblici fondamentali e soffre una grande crisi. Noi negli anni abbiamo perso il 40% del potere d'acquisto sui trasporti pubblici, si sono ridotti fortemente i trasferimenti dallo Stato agli enti locali, alle regioni. Emilia-Romagna copre in parte con risorse proprie di bilancio questa grave emorragia. Non possiamo permettercelo.
1: Mastacchi chiede invece più attenzione sull'uso di energie alternative.
7: Chi vi parla è uno che ha un'auto elettrica e i pannelli fotovoltaici sul tetto, quindi non posso essere accusato di essere contrario alle energie alternative e alle energie verdi. Sono invece molto critico su come queste sono, si cerca di utilizzarle. In particolare non dobbiamo cadere nel tranello di rovinare l'ambiente per salvarlo.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

dum dum.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste. Tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Le 7:30 in punto, buongiorno, bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa su Icaro TV. Andiamo subito a vedere l'apertura del Resto del Carlino, poi faremo lo stesso nella nostra seconda parte con il Corriere di Romagna di oggi, mercoledì 24 giugno. L'apertura del Resto del Carlino, naturalmente edizione di Rimini, è dedicata all'ospedale, al restyling dell'ospedale infermi, una cura da 60 milioni, 6 cantieri per realizzare il nuovo padiglione degli infermi e creare altri 500 parcheggi. Poi c'è la cronaca, ovviamente in taglio alto, accoltella una sconosciuta fuori dal supermercato, arrestata una riminese, una donna colpita alla schiena a Forlì. La foto di apertura però è dedicata ovviamente alla grande caldo, sono giorni di temperature molto elevate, mezzogiorno di fuoco, con una foto che ritrae due operai al lavoro su una strada, allerta meteo, nelle ore più calde si fermano i cantieri. Balli abusivi sulla spiaggia, ora si rischia la chiusura, una stretta sui Ciringhito, anche qui andremo ad approfondire. Un'altra notizia di cronaca, va a processo una persona perseguita per mesi, i gestori se non pagate incendio il bar, aveva perseguitato i gestori di un locale. L'emergenza casa con la manifestazione di protesta dei sindacati, e poi notizie decisamente di tono più leggere, come ogni estate tornano i nidi al mare, tartarughe avvistate vicino alla costa, qui siamo a Riccione, notizia decisamente molto più leggera, e poi un'operazione della finanza, detenuti col reddito di cittadinanza, sono partite decine di denunce. In taglio basso invece c'è una notizia che riguarda il gruppo AF della moda, cattolica, acquirente asiatico per il gruppo AF, anche qui andremo ad approfondire. L'apertura dunque a pagina 2 del Carlino di oggi riguarda l'ospedale infermi, come detto cura da 60 milioni per l'ospedale, nuovo padiglione.

le parole appunto del direttore della USL Tiziano Carradori. Si tratta di uno degli investimenti, dice, più importanti fatti dall'USL Rimini negli ultimi anni. Al di là della rilevanza e dell'impegno profuso, c'è una visione a 360 gradi tra l'attenzione all'accessibilità, al potenziamento dell'ospedale, di tutto ciò che è ponte tra gli infermi e il territorio, ma oltre agli investimenti c'è il capitale umano che merita tutto il nostro sostegno. Questo lo ha detto invece il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad. Abbiamo visto arrivare a Rimini tanti giovani medici e professionisti che danno una prospettiva importante. Il piano per aumentare le aree di sosta, multipiano gli altri parcheggi, così avremo 500 stalli in più. Quella in realizzazione invece, si parla delle case di comunità in via Settembrini, sarà pronta per il 2027, poi toccherà a Viserba e a Miramare. Come detto, le temperature record, siamo a pagina 3 del Resto del Carlino, scatta l'allerta, orari ridotti per i dipendenti, impossibile lavorare sulle strade. Edil Mattei taglia l'orario, si parte alle 6, si finisce a mezzogiorno con due ore di cassa integrazione. Praccucci di CGIL dice stop nelle ore più calde, siamo entrati in zona rossa, ci rimarremo fino a domenica. Con queste temperature non si può lavorare sulle strade nelle ore più calde del giorno, concetto chiaro quello espresso da Gabriella Mattei, la titolare della Edil Mattei, azienda di famiglia ormai giunta alla terza generazione. Da lunedì i nostri dipendenti lavorano per il rifacimento degli asfalti soltanto al mattino, 6 ore, poi basta, si riparte il giorno successivo. Nel 2023 alla Edil Mattei avevano deciso di rompere gli schemi riducendo gli orari, rivedendo i turni lavorativi, furono precursore di un'emergenza che sta diventando una costante. Siamo costretti a ridurre l'orario di lavoro e ricorrere alla cassa integrazione per le 2 ore del giorno eccedenti le 6 lavorative, ma non vedo altre possibilità. Siamo un'azienda di famiglia in cui abbiamo lavorato tutti, sappiamo cosa significa stare in strada lavorando su asfalti che si stendono a 120 gradi. Siamo già entrati in zona rossa, spiega Andrea Pracucci di Filea CGIL. Come detto, in queste condizioni le imprese si trovano costrette a rivedere e organizzare gli orari di lavoro per evitare attività nelle fasce orarie più calde del giorno. Abbiamo chiesto anche un incontro urgente al comune per rivedere l'ordinanza. Abbiamo un problema, Riccioli dice, perché sono state limitate le attività e anche i giorni settimanali in cui poter lavorare. In queste condizioni è difficile per le aziende organizzare i lavori, alcune stanno spostando i dipendenti dei cantieri su altri territori. Poi ci sono le statistiche che riguardano il clima in regione, siamo tra le città col clima migliore, in un anno solo 33 giorni di afa, con solo ovviamente messo tra virgolette, primi in regione al 16° posto in Italia, parliamo di Rimini ovviamente, estate meno torrida che altrove, anche l'inverno è stato mite. A Rimini sono state 12 le ondate di calore contro 48 registrate a livello nazionale, fondamentali il mare e la brezza estiva. E a proposito di caldo e di sabbia, si parla ovviamente di turismo e di vita sulla spiaggia con i Ciringhito, che hanno avuto un ultimatum ai gestori: chi organizza feste e balli abusivi rischia la sospensione della licenza. Incontro tra le forze dell'ordine e i titolari, al via i controlli a tappeto, linea dura contro chi sgarra, per le violazioni più gravi scatterà anche la chiusura di bar e ristoranti per qualche giorno. Il pezzo di Manuel Spadazzi, la spiaggia non è una discoteca e i gestori del Ciringhito sono stati avvertiti. Chi sarà sorpreso a organizzare feste abusive, servire alcolici ai minori, non rispettare le norme di sicurezza, far ballare il pubblico come se fosse in pista, non rischierà solo una maxi multa e una denuncia per le violazioni più grandi sulla base del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, verrà applicata come sanzione anche la sospensione temporanea dell'attività della licenza. I Ciringhito hanno certamente arricchito l'offerta della spiaggia di Rimini, l'hanno resa più sicura di notte, premette Marco Mauri, presidente del consorzio dei locali di spiaggia a Rimini. Bisogna attenersi alle regole, gran parte degli operatori lo fa già, qualcuno no, è importante darci una linea comune. Mauro Vanni dice: il questore è stato molto chiaro con noi, sia l'intrattenimento e la musica di sera non avere proprio disco sull'Arenile. Dice Mauro Vanni, appunto presidente della cooperativa Bagnini di Rimini: facciamo un appello agli operatori affinché le regole vengano rispettate per il bene di tutti. I fatti di cronaca a Rimini, come dicevamo, accoltellamento al supermercato, fendenti contro una sconosciuta, arrestata una riminese di 41 anni, la donna è finita in carcere dopo aver aggredito senza motivo una cinquantenne in centro a Forlì. Giorni prima a Castrocaro aveva strangolato la passeggera di un bus con un cavo del cellulare. Ha 41 anni, riminese con numerosi precedenti, senza fissa dimora. L'identikit della donna, che lunedì pomeriggio in viale Vittorio Veneto

a Forlì nel parcheggio di un supermercato, ha aggredito in strada una cinquantenne senza alcun motivo. È avvenuta in pieno giorno alle 16:30. Intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Forlì, i carabinieri, che hanno dato una caccia serrata alla responsabile dell'aggressione, indicata proprio come una donna sui 40 anni. Perquisita, è stata trovata in possesso di un coltello da cucina lungo 25 centimetri. La 41enne in un altro caso si era resa protagonista di una colluttazione con una passeggera di un autobus, come detto, mentre il mezzo transitava per il centro di Castrocaro. In questo caso la 41enne, sempre senza alcun motivo apparente, avrebbe aggredito violentemente un'altra passeggera del mezzo pubblico, arrivando a strattonarla, picchiarla e stringere attorno al collo il cavo di alimentazione di uno smartphone. Andiamo avanti e passiamo, rimaniamo sempre alla cronaca, con un colpo ai furbetti del reddito, denunciate 20 persone. Anche il comando provinciale ha contribuito alla maxi operazione nazionale per contrastare l'indebita percezione. 65 controlli, sigilli a 157.000 euro. Molti beneficiari del contributo non ne avevano diritto perché in carcere per condanne definitive. Il lavoro della Guardia di Finanza di Rimini per fronteggiare il fenomeno di questi cosiddetti furbetti del reddito. Le fiamme gialle hanno individuato dal mese di gennaio 2025 oltre 3.300 percettori del reddito di cittadinanza che non avevano i requisiti per accedere alla misura di sostegno. Un'operazione imponente che a Rimini, nel lavoro del Comando Provinciale della Finanza, trova il proprio corrispettivo sul territorio. Nel periodo 2019-2021, a livello nazionale, la platea dei richiedenti il reddito di cittadinanza non aveva dichiarato lo stato detentivo o la presenza di precedenti penali o stativi. Andiamo avanti ancora, l'emergenza casa, come detto in apertura, monta la protesta, famiglie strangolate dagli affitti, slogan e bandiera alla manifestazione dei sindacati organizzata durante il consiglio comunale, gli sfratti aumentano e il costo dell'abitare supera anche il 50% del reddito. Al centro della protesta c'è anche il mancato confronto tra amministrazione comunale e associazione dei proprietari sul tema dei canoni concordati, sotto accusa anche il sistema delle agevolazioni fiscali legate ai canoni concordati. Il comune eroga ben 1,35 milioni di euro di agevolazioni IMU per i proprietari, risorse pubbliche che non si traducono in benefici reali per gli inquilini. Dall'altro versante, il comune e la provincia lanciano un messaggio forte e chiaro: è stata approvata infatti l'acquisizione della ex questura di via Ugo Bassi, l'area destinata alla realizzazione di uno studentato verrà acquisita alla conclusione dell'iter formale del procedimento, sarà contestualmente ceduta in comodato d'uso gratuito al comune di Rimini fino all'avvio dei lavori dello studentato. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa di oggi nelle pagine di Riccione, parleremo poi anche delle pagine, andremo anche nella pagina di Sant'Arcangelo. Per quanto riguarda Riccione, bar in gestione per presidiare il parco, il bando del comune prevede la concessione del chiosco, Santi arriva tardi, quell'area ormai nelle mani dei vandali, un bar per il parco della Resistenza, il comune apre il bando per cercare soggetti che lo vogliono gestire, ma arriva tardi, i problemi del parco non mancano a partire dai vandali, parla Luigi Santi, coordinatore di azione per Riccione. L'amministrazione ha fissato al 3 luglio il termine massimo per aprire le buste e capire se o quante saranno le offerte per andare a gestire il chiosco bar interno al parco. La durata della concessione è fissata in 5 anni, il capitolato della nuova concessione, spiegano dal comune, prevede che l'attività non si limiti alla sola somministrazione di alimenti e bevande, ma anche per coniugare l'attività commerciale con la tutela del patrimonio pubblico. Al futuro concessionario saranno richiesti impegni precisi come la pulizia dell'area circostante il chiosco, con particolare attenzione all'area giochi e ai camminamenti intorno al laghetto. Quindi l'attività commerciale dovrà occuparsi anche della tutela del patrimonio pubblico e vedremo chi riuscirà a prenderlo in gestione. Andiamo anche a Cattolica, come detto, la notizia che riguarda il gruppo AF, spunta un investitore asiatico, il titolo schizza Piazza Affari, sul tavolo una proposta oltre a quella di Oxy Capital, previsti fino a 25 milioni di finanza ponte. La notizia più importante emersa ieri all'incontro tra i sindacati, regione, azienda al Ministero delle Imprese del Made in Italy, mentre il gruppo della moda romagnolo
continua a confrontarsi con una situazione finanziaria complessa. Sul tavolo dei vertici aziendali sono approdate più manifestazioni di interesse, tra queste a catalizzare l'attenzione soprattutto quella presentata da un importante operatore industriale asiatico, giudicata dai consigli di amministrazione da F della controllata Pollini di particolare interesse. La composizione negoziata è stata prolungata fino al 4 ottobre prossimo, perché la crisi continua. L'elemento che rende particolarmente rilevante l'offerta è la disponibilità dell'acquirente ad assumersi integralmente le passività del gruppo. A sostegno dell'operazione è stata inoltre proposta una finanza ponte, cioè un finanziamento a breve termine fino a 25 milioni di euro per garantire la continuità operativa fino alla fine del 2026. A Piazza Affari, come detto, il titolo AF è stato protagonista di una seduta brillante, guadagnando oltre il 23%, toccando quota 0,18 per azione. Un balzo che riflette le aspettative degli investitori sulla possibilità di una soluzione alla crisi, sul valore ancora riconosciuto dei marchi del gruppo. L'esperto nominato nell'ambito della procedura, Riccardo Ranalli, ha disposto la prosecuzione della composizione negoziata, come detto, fino al 4 ottobre prossimo. Andiamo, come detto, a chiudere questa nostra prima parte della rassegna stampa di oggi con Sant'Arcangelo. Tornando alla cronaca, le ronde della polizia locale per fermare le carovane nomadi, controlli e posti di blocco nell'area artigianale contro gli accampamenti abusivi. Dall'inizio di giugno gli agenti intervenuti già diverse volte, l'anno scorso 62 blitz contro le carovane anche all'area camper. Arrivano, vengono sgomberati, ma poi tornano. Con il caldo è ripartita la stagione dei nomadi a Sant'Arcangelo. Un paio nell'area artigianale vicino alla via Emilia, un paio di accampamenti sgomberati, uno il 13 giugno in via dell'Orzo, e poi quello della settimana scorsa in via del Lavoro. Non sono episodi isolati, la solita invasione, si scrive nel pezzo sul Resto del Carlino di oggi, che avviene durante l'estate. Da giorni le pattuglie passano costantemente per tenere alla larga le carovane e scoraggiare la sosta nell'area. Nelle scorse estati i nomadi in più di un'occasione si erano fermati anche nell'area camper di via della Resistenza, eludendo i controlli e i sistemi di pagamento automatizzato. Da quando al timone però è Zent SRL, la nuova società di gestione di Sant'Arcamper, il problema dei nomadi è stato definitivamente risolto. Le carovane che si fermavano, spesso provenienti dalla Sicilia, a fare rifornimenti d'acqua, lavare i vestiti e fare provviste, quindi il controllo della polizia locale a Sant'Arcangelo. Era l'ultima notizia per questa prima parte della nostra rassegna stampa, ma torniamo tra poco perché proseguiamo per aprire le pagine insieme del Corriere di Romagna. Tra poco.

0: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo. Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
2: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra. Perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

Seconda parte della nostra rassegna stampa, è il momento di aprire le pagine del Corriere di Romagna. Partiamo subito dal taglio alto che riguarda proprio l'ospedale, così come aveva aperto il resto del Carlino. Qui il Corriere di Romagna dedica un taglio alto al restyling da 55 milioni, in arrivo un nuovo padiglione, posti letto, 500 parcheggi, OSCO e case della comunità, più posti letto, servizi territoriali potenziati, nuovi medici, 500 parcheggi aggiuntivi, piano, maxi piano di investimenti da 55 milioni di euro con 6 cantieri che stanno ridisegnando l'ospedale infermi. Andremo all'interno ad approfondire. L'apertura del Corriere di Romagna è decisamente dedicata alla intanto alla foto di apertura con l'emergenza abitativa, la protesta dei sindacati davanti al comune, e poi abitano le case da 60 anni, per legge sono i proprietari, uso Cappioni, il caso in tribunale, la famiglia ha gestito e curato gli immobili come se fossero i propri. Ci sono in taglio basso poi le notizie che riguardano il gruppo AF di San Giovanni Marignano, spunto un investitore asiatico, altra proposta per rilevare l'azienda, l'assessore speriamo sia solida, arrivano una serie di offerte tra cui quella di un operatore industriale attivo principalmente nel mercato asiatico. L'assessore regionale dice speriamo siano offerte solide, anche qui andremo ad approfondire. Soldi spariti dai conti correnti, un bancario a processo, e poi la cittadella della sicurezza, anche qui andremo ad approfondire il progetto. C'è anche tanto sport, andremo a vedere ancora il basket, la Dol Rimini, il mercato nel vivo per puntare alla Serie A, conferme nei possibili partenze, anche qui andremo ad approfondire. L'apertura però, ed è una apertura dedicata a tutto il territorio romagnolo, una panoramica sul caldo, quando si muore davvero di caldo, le ondate di calore e i decessi. Ci sono i dati del Ministero che confermano il trend e il legame tra l'afa e i picchi di mortalità tra gli over 65, l'altro effetto del cambiamento climatico, nel 2025 fino a 15 vittime in un solo giorno. Alle conseguenze dirette di questo cambiamento, come le alluvioni che hanno colpito la Romagna nel 2023 e 2024, si affianca un'altra emergenza, quella che arriva quando la colonia di mercurio e l'umidità tolgono il respiro. Il 2025 ha registrato solo due ondate di calore, la prima tra fine giugno e la prima settimana di luglio per 8-10 giorni consecutivi, la seconda a cavallo di Ferragosto. Nulla di paragonabile in termini di durata e di intensità a quella del recente passato, e che l'ondata in corso potrebbe invece superare. I dati romagnoli dell'estate dell'anno scorso fotografano con precisione il fenomeno. Nei giorni di picco termico più intenso il numero di decessi, che è stato doppio rispetto alla norma. A Rimini il quadro è simile: su 394 decessi totali nello stesso periodo, 360 hanno riguardato gli anziani. Le stime erano più negative, ma nei momenti più critici dell'estate il numero di morti tra gli anziani ha toccato punte di 8 decessi. C'è una panoramica sulla Romagna, il caso più allarmante però quello di Ravenna, unica provincia romagnola in cui i decessi hanno superato le stime, 10 morti in più rispetto alle previsioni. Vengono confermati in generale dai dati che il caldo estremo non è più un'eccezione ma una componente strutturale del clima romagnolo. Le due ondate registrate l'anno scorso sono state relativamente brevi, l'ondata attuale per durata e intensità si preannuncia più severa. Su Rimini allora i lavori per il restyling dell'ospedale infermi, sanità più vicina ai cittadini, nuovo padiglione, 500 parcheggi, così l'ospedale cambierà volto. All'infermi 6 cantieri per un maxi piano di investimenti da 55 milioni di euro tra fondi PNRR statali, in arrivo nuovi reparti, OSCO, case della comunità, interventi su accessibilità e mobilità. I 55 milioni di euro, come detto, coprono 6 cantieri. Entra nel dettaglio Enrico Sabatini, dirigente della USL Romagna, il nuovo padiglione in realizzazione davanti al vecchio pronto soccorso e pronto entro il 2028, il più oneroso, 30 milioni di euro di finanziamenti statali integrativi del PNRR. Il sindaco poi non dimentica il capitale umano, Giamilza De Golvad, merita il massimo sostegno con nuovi innesti, tanti giovani medici e professionisti per un sistema di qualità in tutti i reparti. Più parcheggi, oltre agli investimenti sul capitale infrastrutturale, appunto le persone, a conferma a conclusione del progetto della AOSL Romagna, un sistema di grande qualità in tutti i reparti, un risultato non scontato.
ha incassato con il sorriso il direttore generale Tiziano Carradori, collegato da remoto dietro questi investimenti, conferma c'è una visione a 360 gradi. L'ampliamento dei parcheggi, come detto, per portarli dagli attuali 1100 a 1600. Tutti vorremmo, ha chiosato ancora il sindaco, i posti auto gratuiti, ma ci sono delle controindicazioni. Serve un equilibrio intelligente per rendere ben fruibile l'ospedale. È la rappresentazione del cambiamento della sanità dopo il Covid, ha commentato poi Cristian Gianfreda, l'assessore alla protezione sociale. Comune e azienda sanitaria in pochi anni hanno messo in piedi un grande mutamento, non è così dappertutto, pochi territori hanno questa crescita, ha detto Gianfreda. I lavori per il nuovo ospedale infermi, il restyling all'emergenza invece casa, la protesta in comune con CGIL, CISL e UIL sulle barricate, i sindacati, questo presidio è solo l'inizio. Un centinaio di persone alla manifestazione davanti al Consiglio Comunale di Rimini, sono usciti gli assessori per un confronto, il 21 luglio si terrà un nuovo incontro tra parti sociali. Il pezzo di Carla Dini sul Corriere di Romagna di oggi: oltre un centinaio di manifestanti si è mobilitato ieri, bandiera al vento e cori, per organizzare, nonostante il caldo rovente, un presidio in via Solferino davanti al Consiglio Comunale di Rimini. Aumenti di oltre il 23% dei canoni concordati nel giro di un anno e mezzo. Per i sindacati non è più coerente ed equo che i proprietari immobiliari continuano ad avere anche forti agevolazioni anche sulle aliquote IMU. Nel tardo pomeriggio, dopo le 19, gli assessori alla casa, Cristian Gianfreda, al bilancio Iuri Magrini, all'urbanistica Ridolfi, oltre alla presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi, sono usciti dal municipio per ascoltare le testimonianze e le richieste dei presenti, stretti tra affitti insostenibili e lo spettro sfratti. Questo presidio è solo l'inizio, dicono i sindacati. La presenza degli assessori è un primo passo, ma servono i fatti: sbloccare il tavolo fermo da gennaio, rivedere le agevolazioni IMU e dare risposte a 3.000 famiglie in attesa di un alloggio. E rimaniamo in un certo senso in tema casa, perché l'apertura del Corriere di Romagna di oggi era appunto dedicata alla vicenda di Poggio Torriana. Abitano le stesse case per quasi 60 anni, per il giudice oggi ne sono i proprietari. Il tribunale ha riconosciuto l'uso capione grazie a un possesso continuo pubblico ed esclusivo. La famiglia per generazione ha gestito e curato gli immobili, ristrutturandoli come se fossero propri. Vivere per diversi decenni l'attacco del pezzo di Davide Benericetti in una casa, curarla, ristrutturarla e considerarla propria, può trasformarsi con il tempo in un vero diritto di proprietà. È quanto stabilito dal Tribunale di Rimini, che ha riconosciuto l'uso capione su 3 immobili e 4 terreni situati a Poggio Torriana al termine di una vicenda iniziata circa 60 anni fa. L'eredità dopo la morte del padre, i genitori dopo le nozze entrarono negli immobili di proprietà di parenti senza alcun contratto, anche i figli poi hanno continuato ad abitarci. La sentenza richiama un principio consolidato: per ottenere l'usucapione non è sufficiente utilizzare un immobile, ma è necessario dimostrare un possesso qualificato, continuo e pubblico per almeno 20 anni. La sentenza dispone inoltre la trascrizione nei registri immobiliari, rendendo ufficiale il passaggio di proprietà. Scuola, allarme a Rimini, oltre 180 cattedre vacanti, doppia beffa da Roma. Parma, vice capogruppo PD in consiglio regionale, dice il dimensionamento penalizza e non dà autonomia, cercansi docenti per le lezioni. Una doppia beffa, dice Alice Parma, che come possiamo vedere dai numeri ricade ancora una volta sui territori, sulle scuole, sugli studenti e sul personale scolastico. La scuola forma la società di domani. Se si vuole affrontare il problema delle cattedre vacanti e della carenza di docenti, servono scelte coerenti, investimenti adeguati a livello nazionale. A processo un ex vice direttore di banca, soldi spariti dai conti correnti, un'altra vicenda che arriva da Cervia, accusato di truffa un funzionario poi licenziato dall'istituto di credito, prelievi anche dalla cassa della filiale di Rimini per un raggiro da 49.000 euro. Me ne sarei andato comunque a fine anno, puntualizza lui, ma ora chiedere un conto di quanto accaduto in tribunale non solo sulla procura e gli ex clienti, ma la banca stessa. Tra il 2017 e il 2019 vennero alla luce queste nefandezze, sono crollato non so se per stress o per altro, spiegato imputando la colpa agli spostamenti che in quegli anni lo vedevano impegnato, i quali figura molto considerata in banca nelle sedi di Rimini e Ancona. Feci firmare ad altri due clienti assegni circolari per un totale di 18.000 euro, dicendo loro che avrei comprato titoli esteri, mentre invece i soldi li avevo versati nei conti dei due coniugi per compensare le perdite. La vicenda
nel pezzo di Federico Spadoni. L'imputato si è sottoposto ieri appunto all'esame davanti al giudice Cristiano Coiro, accettando di rispondere sia alle domande del sostituto procuratore che a quella della legale Silvia Brandolini. Andiamo avanti ancora con la cittadella della sicurezza. Come dicevamo, l'intervento nella ex caserma Giulio Cesare: entro il 2030, finiti i lavori da 76 milioni, sorgerà su un'area di circa 70.000 metri quadri lungo via Flaminia, accoglierà le sedi di prefettura, questura, polizia di Stato, Guardia di Finanza e Rona e Carabinieri. Dopo l'aggiudicazione del concorso per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, entra nel vivo la fase di progettazione della nuova cittadella della sicurezza di Rimini. 70.000 metri quadri, l'obiettivo del progetto è restituire alla città un tessuto urbano più aperto, permeabile e sostenibile. Il progetto prevede un incremento delle superfici verdi che passeranno da 4.400 metri quadri oltre 41.000 metri quadri con 680 nuovi alberi. Il progetto affronta in modo strutturato i temi della sostenibilità ambientale, sociale e gestionale. Il cuore della cittadella è rappresentato dal grande parco pubblico concepito come elemento identitario generativo, da cui si sviluppano percorsi, piazze e giardini tematici dedicati alla socialità, all'attività fisica, al benessere e all'incontro. Andiamo nelle pagine locali, partendo da Riccione, con anche qui le strutture ricettive al centro, lavoratori senza casa. Riccione punta ancora sugli alberghi fermi, bando per mettere le camere a disposizione a prezzi calmierati per i dipendenti del comparto turistico. E poi la notizia che riguarda San Giovanni Marignano con AF: spunta un compratore asiatico, l'auspicio è che siano offerte solide, si fa avanti per rilevare l'azienda anche un operatore con esperienza nella gestione di marchi internazionali, il gruppo AF della moda, lo ricordiamo, in crisi da tempo. La notizia ha fatto volare il titolo del gruppo Piazza Affari, l'assessore regionale dice tutelare i posti di lavoro, Giovanni Paglia, l'assessore regionale al lavoro, è positivo siano emerse, dice, due proposte di acquisizione dell'azienda, dimostrazione della qualità del lavoro e del valore di un'impresa come AF SPA. Continueremo a seguire l'avvertenza insieme alle organizzazioni sindacali, intanto il titolo è salito a Piazza Affari. Andiamo poi a fare, prima di affrontare il tema sport, con la Dolbasket Rimini su Bell'Area Valmarecchia, siamo a Sant'Arcangelo, va online alla città, turismo, hub e rete per viverla tutto l'anno, boom di click per il portale, le app Geo Experience, obiettivo diventare una meta stabile nel territorio. Il pezzo di Carla Dini: al debutto il portale turistico Visit Sant'Arcangelo fungerà da ponte digitale per connettere l'offerta del territorio alla rete. La piattaforma è stata presentata lunedì scorso alla biblioteca Baldini davanti a una cinquantina di operatori del settore, prevedendo sezioni per gli operatori, app gratuita Geo Experience. Il percorso per diventare una vera destinazione turistica prosegue con ottimi riscontri. La nuova piattaforma rappresenta l'evoluzione strategica del lavoro di branding, ha detto il sindaco Filippo Sacchetti. A questo proposito torna a rinnovare l'appello a comunicare la ricettività, perché siamo la città che lo fa di meno in provincia, dice il sindaco, questo ci penalizza in tutto, introduzione della tassa di soggiorno compresa. Andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa di oggi con lo sport, come detto, con la Dolbasket Rimini. Stagione ovviamente finita, lo abbiamo visto, persa la finale con Verona per la promozione a 1, via le grandi manovre per puntare alla sospirata Serie A. RBR prova a tenersi stretto Sancarè, sul mercato italiano è vicinissima Bartoli e segue Gallo, Udom e Valdirossi, mentre i primi stranieri nel mirino sono Taylor, Allen e Miniotas. Renato Nicolai, nuovo direttore generale della Rinascita, sa benissimo che con due statunitensi forti, dopo le conferme di Tommasini e Marini, la Dol potrà ancora puntare a quella Serie A sfuggita per due volte. I giocatori stranieri, verosimilmente un piccolo con punti nelle mani, capacità di regia e un lungo versatile, arriveranno però per ultimi, dopo che si saranno completati i puzzle degli italiani. Di sicuro Dell'Agnello potrà contare, oltre che su due confermati, come detto, anche su Simeoni, Lerdini, De Negri e su Sancarè, forse, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma anche diverse clausole di escape, dovesse
arrivare una chiamata dal piano superiore, e ci sono voci, insomma, con la Virtus Bologna e il Napoli, interessate, o addirittura una franchigia NCAA. La questione si risolverà comunque entro tempi brevi, mentre Rimini tratta diversi profili italiani orientati su un giovane play guardia di stazza, Saverio Bartoli, ex Scafati e Bergamo, in pole position, e sembra vicinissimo con Filippo Gallo l'anno scorso a Pistoia. E poi c'è Mattia Udo, ma la classe 93 che ha iniziato la scorsa stagione a Bergamo per poi trasferirsi alla Vanoli Cremona, una alternativa anche rappresentata dall'esperienza di Filippo Baldirossi, che nelle ultime due stagioni ha battuto Rimini in finale, prima con la maglia di Cantù e poi con quella di Verona. Staremo dunque a vedere come evolverà il roster della Dolbasket Rimini. Con questa notizia siamo arrivati in fondo alla nostra rassegna stampa. Ovviamente vi chiedo di restare su Icaro TV, perché tra poco c'è la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi tutti una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì, che vedrà un ulteriore consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, sull'Europa, alta pressione di origine nordafricana, quindi ancora una volta il vero protagonista sarà il caldo che sta interessando mezzo continente. Per quanto riguarda la nuvolosità, poco da segnalare, ovviamente siamo in un regime anticiclonico, quindi alta pressione, si vedono però degli annuvolamenti di tanto in tanto transitare sull'Italia, più che altro nelle ore pomeridiane si formano dei cumuli a ridosso delle zone montuose e questi danno luogo a qualche temporale di calore. Lo vediamo dalla previsione delle precipitazioni: nelle ore pomeridiane si accendono queste macchie azzurre sulle Alpi e sull'Appennino, sono temporali di calore che vanno magari a interessare anche le vicine aree pedemontane, ma con poche conseguenze. In realtà il caldo continua a farsi sentire una volta passato il temporale. Quindi in definitiva giornata estiva con questi acquazzoni o temporali di calore a ridosso delle zone montuose, ma soprattutto con temperature ancora molto alte. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, le regioni più roventi, lì si potranno superare anche in maniera decisa i 35-36 gradi. Ma per sapere quanto durerà questa fase così calda c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
3: Un alto profilo per il nuovo servizio di otorinolaringoiatria di Clinica Nuova Ricerca, che si coniuga con una strumentazione tecnologica avanzata dotata di nuova colonna endoscopica digitale con fibroscopio, sistema di altissima definizione e un'equipe di nuovi specialisti ospedalieri, ma anche con medici storici, rispecchiando così lo spirito dinamico della clinica. Ci occupiamo di adulti e bambini. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
4: Metta seda e fa il timbre, dai!
5: Sì.
4: Fa come se fosse a casa tua!
5: Sì, ma che se viene al divano, però!
4: Restendo così! Tu così, tu restendi! Lì, ma che c'è meglio, restendi!
6: Giulia! Questi le cose si fa su!
7: Boni, boni!
6: Boni!
7: Al se ma lavorevo, ci contagiona, eh?
8: Sta zitto, a te più di pari, Italia!
9: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
10: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Una buona giornata a tutti, prima edizione del nostro telegiornale, benvenuti a Icaro TG Mattina. Apriamo con il restyling dell'ospedale infermi di Rimini, presentato il piano di investimenti da 55 milioni messo in piedi dalla USL Romagna per potenziare l'area dell'ospedale di Rimini, parcheggi, servizi per la comunità, ma anche un nuovo padiglione da oltre 30 milioni. I progetti in buona parte già cantierizzati sono stati presentati in conferenza stampa. Vediamo i dettagli.
1: L'area dell'ospedale infermi di Rimini diventerà sempre più il quartiere della cura, merito anche di un piano investimenti dell'USL Romagna da 55 milioni di euro che nel giro di pochi anni cambierà il volto dell'assistenza sanitaria. L'intervento economicamente più consistente è quello per il nuovo padiglione da 12.000 metri quadri che si dovrebbe concludere già nel gennaio 2029.
2: C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso che vale circa 30 milioni su 4 piani. Servizi importanti che vengono trasferiti dal vecchio ospedale verso il nuovo padiglione e implementati, dando l'opportunità anche nella parte storica di poter dare ulteriori servizi.
1: Il padiglione ospiterà i reparti di geriatria, gastroenterologia, neurologia, medicina 1 e 2 e il servizio trasfusionale. Ci sono poi quasi 3 milioni di euro per il miglioramento sismico della cosiddetta piastra, i 7 milioni e mezzo per l'ospedale di comunità ormai in fase di completamento e i 9 milioni per la casa della comunità che sarà completata per l'ottobre 2027.
2: La scelta strategica per il quadrante riminese è una scelta che tiene molto insieme territorio e ospedale, con una forte sinergia legata anche alla localizzazione di queste due strutture, l'OSCO e la casa della comunità, che noi abbiamo realizzato in un'area ceduta dal comune e che ci ha dato la possibilità di vedere realizzare l'OSCO, che apriremo a cavallo dell'estate, e la casa della comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS.
1: Al capitolo parcheggi si passerà dall'attuale dotazione da 1.100 posti complessivi a 1.600, confermato l'investimento da 5 milioni con mutuo approvato dalla regione per realizzare un multipiano in via Settembrini che raddoppierà passando da 270 a 540 stalli.
3: Sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale. Questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
2: Già stiamo investendo su parcheggi a raso intorno alle aree dell'ospedale, via Settembrini, via Flaminia, via Stampa, quindi in quelle aree ci sono degli piccoli ma significativi implementi dei parcheggi, e poi c'è questo progetto dell'ampliamento sulla via Settembrini che ci auguriamo di poter realizzare in breve tempo.
1: In cantiere poi anche altri interventi come l'ampliamento della sala d'attesa del pronto soccorso e le altre due case della comunità a Rimini Nord, zona via Sacramora in conferenza dei servizi, e Sud di fronte all'aeroporto.
0: Facciamo un passaggio sul nostro sito newsrimini.it per darvi conto di un paio di notizie e soprattutto dell'emergenza casa senza risposte a Rimini, mobilitazione al Consiglio Comunale con adesione di diverse realtà. Nel tardo pomeriggio di ieri, in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Rimini, si è svolto un presidio per chiedere risposte sull'emergenza casa. La mobilitazione è stata promossa da movimenti politici e associazioni. Da settimane si è bloccato qualunque confronto col Comune di Rimini in merito alle proposte sul tema dell'abitare, lamentano i promotori. Abbiamo osservato una volontà politica nell'acquisizione di aree private abbandonate per trasformarle in verde pubblico servizi turistici. Ci aspettiamo, dicono gli aderenti, la stessa determinazione anche nell'aumentare il parco immobiliare degli alloggi pubblici, nell'applicare misure fiscali che vadano nella direzione di recuperare fondi da investire in politiche abitative locali. Hanno aderito tante sigle, tra cui CGL, CISLA, UILLA, Ampi Rimini, Casa del Popolo Macondo Rimini, Casa Don Gallo e tantissime associazioni ancora del riminese. Invece per la AF, il gruppo della moda di San Giovanni in Marignano, da diverso tempo in crisi, si muove qualcosa perché ci sono due manifestazioni di interesse. Nuovo tavolo a fine luglio, simbolo della Fashion Valley, due manifestazioni di interesse che sono arrivate ieri pomeriggio a Roma al Ministero delle Imprese del Made in Italy, che si è riunito a un tavolo per fare il punto sulla situazione. dell'azienda con base a San Giovanni in Marignano. Il prossimo appuntamento limite è stato fissato per giovedì 30 luglio. Commenta l'assessore regionale al lavoro Giovanni Puglia: positivo che siano emerse due proposte di acquisizione dell'azienda, dimostrazione della qualità del lavoro e del valore di un'impresa come AF SPA. L'auspicio è che entrambe le proposte si confermino e si dimostrino solide. C'è poi il commento della consigliera regionale del PD Alice Parma: rappresenta questa doppia manifestazione di interesse un segnale positivo per il futuro dell'azienda. È importante che prosegua il confronto nelle prossime settimane. Continueremo a seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda. Fin dall'inizio dell'avvertenza ho seguito con attenzione questa situazione, portandola anche in assemblea legislativa. La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, insieme alla valorizzazione delle competenze e del patrimonio industriale di AF, devono rimanere al centro di ogni scelta. Con il prossimo servizio parliamo invece della cittadella della sicurezza nella ex caserma Giulio Cesare di Rimini, perché è partita ufficialmente la progettazione.
4: Ad aggiudicarsi nei mesi scorsi il concorso per la progettazione della cittadella della sicurezza è stato il raggruppamento guidato dalla società 77. La cittadella sorgerà su un'area di 70.000 metri quadri lungo via Flaminia e riunirà in un unico polo le sedi di prefettura, questura, guardia di finanza e carabinieri, con un risparmio di 1,7 milioni annui in locazioni passive. L'investimento complessivo è di oltre 76 milioni, conclusione dei lavori prevista entro il 2030. Gli edifici istituzionali saranno collocati sull'area est, su via Fada, mentre la restante parte del lotto prevede un grande parco pubblico con spazi per tempo libero e sport. Sarà abbattuto il muro perimetrale dell'ex caserma e saranno realizzati una strada di servizio tra le vie Fada e Flaminia e 46 alloggi per le forze dell'ordine, previste piste ciclabili e pedonali e nuove aree di sosta.
0: INPS e Guardia di Finanza hanno individuato a livello nazionale oltre 3.300 percettori del reddito di cittadinanza senza requisiti per un totale di 43 milioni. In provincia di Rimini gli accertamenti eseguiti a partire dal 2025 sono stati 65. I dettagli nel servizio.
5: Figurano anche alcuni detenuti tra coloro che in provincia di Rimini percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo pari a 157.000 euro. 20 soggetti scovati e denunciati nel riminese dalle Fiamme Gialle. Le irregolarità hanno riguardato principalmente due filoni: da un lato i percettori che appunto non avevano dichiarato lo stato detentivo o la presenza di condanne penali considerate ostative, dall'altro i beneficiari risultati titolari di partite IVA, cariche o partecipazioni societarie potenzialmente incompatibili con la misura. L'attività è stata svolta lungo tutto lo stivale attraverso l'integrazione delle banche dati e lo scambio di informazioni tra diverse amministrazioni. Il modello utilizzato si basa sull'analisi preventiva dei dati, così da individuare casi sospetti prima di procedere con verifiche mirate sul territorio. Un sistema fondato su analisi del rischio, controlli incrociati e collaborazione strutturata tra istituzioni. Per tutte le posizioni irregolari sono state avviate le procedure di revoca del beneficio e di recupero delle somme indebitamente erogate. Nei casi in cui siano emersi profili di possibile rilevanza penale, le posizioni sono state segnalate all'autorità giudiziaria.
0: Si intitolava "L'Albania non è in vendita", la manifestazione che si è svolta in piazza Cavour a Rimini, una iniziativa organizzata dall'Associazione Uniti per l'Albania a sostegno della grande mobilitazione popolare che da alcune settimane a questa parte sta coinvolgendo il paese delle Aquile. I manifestanti torneranno in piazza anche sabato.
6: Si allarga a macchia d'olio la protesta del popolo albanese. Da oltre 20 giorni decine di migliaia di persone scendono quotidianamente in strade nelle piazze di Tirana per dire basta a salari da fame, corruzione, carovita, chiedendo le dimissioni del primo ministro Edi Rama, ma anche dell'opposizione di Berisha. Il grido per il cambiamento è arrivato anche a Rimini e in piazza Cavour si sono ritrovate circa 150 persone a sostegno della protesta. Hanno fatto sentire la loro voce con canti, danze popolari e bandiere. In tanti poi hanno preso la parola per esprimere il desiderio di un'alba nuova nel paese delle Aquile. In Albania la protesta, nata come mobilitazione dei giovani della rivoluzione dei fenicotteri contro un resort di lusso e a difesa dell'ecosistema, è diventata il contenitore di un malcontento molto più ampio.
7: Sono qui stasera come solidarietà al mio popolo, a Tirana e in tutta l'Albania, e invito tutti i miei connazionali in Italia alla solidarietà e al supporto di una giustizia e di un diritto nazionale.
0: Un lungo calendario di eventi che coprirà la fine dell'estate, ma anche l'autunno e parte dell'inverno fino all'inizio del 2027, è il San Leo Artist Festival, presentato ieri a Rimini. È stata presentata nella Sala Marvelli della provincia di Rimini l'edizione 2026 del San Leo Festival. L'iniziativa culturale si presenta con una veste completamente rivoluzionata, a partire dalla sua gestione, affidata da quest'anno all'Accademia Distretto della Musica, che ne assume anche la direzione artistica. Cambia così la denominazione, nasce il San Leo Artist Festival, con un menù ricco e pensato per catturare e nobilitare ogni performance artistica.
8: Non solo musica, ma anche varie arti, arte circense, musiche circensi, poi teatro, prosa, concerto internazionale, idea di generi trasversali, quindi un po' tutto quello che si racconta attraverso l'arte.
0: Per garantire la continuità culturale e turistica sul territorio, poi, il programma non si concentrerà solo nelle settimane estive, ma verrà spalmato su più mesi, coprendo l'intero periodo autunnale, arrivando fino all'inizio del 2027. Confermati il campus dedicato alle scuole di musica e il ruolo importante della formazione, con il master di canto lirico nel mese di settembre curato dal maestro Delfo Menicucci, il tutto riunito sotto il claim "I colori della musica", a testimonianza dei linguaggi di natura diversa pronti a contaminarsi all'interno del festival.
9: Ormai San Leo Festival è diventato un appuntamento culturale importantissimo, non solo per San Leo ma per tutta la Valmarecchia. Si è arricchito tantissimo negli anni e quindi è un evento di eccellenza. La musica da sempre unisce, arricchisce, ma è anche cultura. Vediamo come infatti negli anni San Leo Festival è diventato un progetto di valorizzazione del territorio, ma anche di educazione, di progetto proprio musicale a 360 gradi.
0: Sabato torna nella piazza del municipio di Coriano Io Donna Riuso, il progetto che offre gratuitamente alle residenti e alle famiglie dei kit personali che danno una mano all'ambiente. Sentiamo.
6: Anche piccoli gesti nella cura della persona possono dare una mano all'ambiente. Consapevole di questo, il Comune di Coriano ha promosso due iniziative dedicate alla sostenibilità, con un'attenzione particolare al benessere delle donne e ai bebè. Grazie al contributo ottenuto attraverso il bando Atersir per la riduzione della produzione dei rifiuti, sono stati sviluppati due progetti: Eco Bimbo e Io Donna Riuso. Sabato, sotto il porticato di Palazzo Mancini, saranno distribuiti gratuitamente alle donne residenti nel comune e alle famiglie con bimbi nati dal 2025 kit di prodotti riutilizzabili.
10: Teniamo moltissimo a questo progetto, sia per quanto riguarda un aiuto economico per le famiglie, ma anche e soprattutto per la riduzione dei rifiuti e per avere uno sguardo un po' più attento al nostro ambiente. Vi aspettiamo quindi sabato 27 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Grazie.
0: Ospite di calcio.basket, Paolo Carasso ha dato il voto alla stagione della Dol Basket Rimini, ha parlato anche di mercato, in particolar modo della situazione di Sancarè e Camara e della chiamata per la ripartenza del Rimini Calcio. Sentiamo le sue parole.
11: Però noi abbiamo incontrato anche con Sancarè, quindi prima di dire che Sancarè, che ha avuto una marea di richieste, prima di dire che non rimane con noi, si devono verificare determinate situazioni. Tieni conto anche questo, che ad esempio la nostra società ha talmente piacere di provare a continuare con Sancarè il percorso di crescita che è pronta anche a rinegoziare il suo contratto verso l'alto. Però poi i matrimoni devono essere in due.
12: Per completare, diciamo, il quadro, invece Camara?
11: Camara è proprio uno di quei giocatori che ha avuto una proposta dal punto di vista tecnico per noi cioè, non ce l'abbiamo, una prima lega, le coppe, le cose. Per adesso la situazione è assolutamente chiusa, puoi dire cosa succederà in futuro, non lo so, e questo, però per adesso è assolutamente chiusa. Io ho incontrato questi imprenditori ripetutamente e gli avevo proposto la mia idea di progetto. Loro sono stati assolutamente affascinati da questa idea, tant'è vero che gran parte la stanno mettendo in pratica. Ho trovato delle persone molto molto di cuore, di passione, dove non volevano mettere il loro io davanti, ma volevano creare qualche cosa, vogliono creare qualche cosa di strutturato, di vero all'interno della Rimini Calcio. E quindi quando c'è passione, quando c'è cuore, quando c'è amore, insomma, voglio dire, è sempre un bel partire. Dall'altra parte però c'è stato un momento in cui, in un confronto anche con Paolo e con parte del CDA, abbiamo ritenuto di fermare questa corsa perché avevamo paura che gli impegni che in questo momento avevamo con Rinascita, dal punto di vista proprio di quantità di lavoro, ma anche di impegni che avevamo con altri soci sponsor, potesse portare, indebolire, diciamo, togliere energie, togliere forze alla parte di Rinascita, dove invece l'avevamo creata, strutturata. E quindi abbiamo preferito fermarci sull'ambito calcio per dedicarci completamente, io poi parzialmente, a Rinascita Basket Rimini.
0: E allora, l'ultima notizia del nostro telegiornale, chiudiamo qui il nostro appuntamento con l'informazione che torna alle 13.20 con Icaro TG pomeriggio e in serata con Icaro TG sera alle 19.15. Vi ricordo anche, come abbiamo visto, newsrimini.it per le notizie aggiornate online e Icaro Play per rivedere tutti i nostri contenuti. Grazie per averci seguito, a voi tutti, una buona giornata.

0: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
1: Attira 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
2: Il suo compito è di far scendere un uomo su meta.
3: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
4: Ma cosa?
3: Radiazioni non ce ne sono.
5: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
4: Ma la missione su meta?
6: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
5: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
7: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
8: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
9: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
10: Necessaria decisione umana.
6: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
11: rischieremmo sicuramente di fallire.
6: 13 settembre 1999. I segnali da meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.

0: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì, che vedrà un ulteriore consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, sull'Europa, alta pressione di origine nordafricana, quindi ancora una volta il vero protagonista sarà il caldo che sta interessando mezzo continente. Per quanto riguarda la nuvolosità, poco da segnalare, ovviamente siamo in un regime anticiclonico, quindi alta pressione, si vedono però degli annuvolamenti di tanto in tanto transitare sull'Italia, più che altro nelle ore pomeridiane si formano dei cumuli a ridosso delle zone montuose e questi danno luogo a qualche temporale di calore. Lo vediamo dalla previsione delle precipitazioni. Nelle ore pomeridiane si accendono queste macchie azzurre sulle Alpi e sull'Appennino. Sono temporali di calore che vanno magari a interessare anche le vicine aree pedemontane, ma con poche conseguenze. In realtà il caldo continua a farsi sentire una volta passato il temporale. Quindi in definitiva giornata estiva con questi acquazzoni o temporali di calore a ridosso delle zone montuose, ma soprattutto con temperature ancora molto alte. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, le regioni più roventi, lì si potranno superare anche in maniera decisa i 35-36 gradi. Ma per sapere quanto durerà questa fase così calda c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elish Line. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
2: La tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785.

0: Giorgia Meloni, che ieri è stata ospite ad una manifestazione organizzata dalla testata La Verità, il giorno della verità si chiama l'appuntamento, ed è stata intervistata proprio dal direttore Maurizio Belpietro. È ovviamente stata una mezz'ora ricca di contenuti che spaziano dalla politica internazionale alla politica interna. Per quanto riguarda la politica internazionale, ovviamente a tenere banco è la botta, il botta è risposta a distanza con Donald Trump dopo gli attacchi del presidente americano nei confronti dell'Italia, ma soprattutto della Premier. Non ho intenzione di continuare a rispondere, e i rapporti sono sempre inquadrati nella cordialità e soprattutto nei trattati internazionali. La sintesi del pensiero di Meloni, che naturalmente si è detta colpita dalle parole pronunciate dall'inquilino della Casa Bianca, però c'è stato spazio anche per parlare della legge elettorale, che tanto ha diviso la politica, soprattutto per quella premio di maggioranza che dovrebbe andare alla coalizione che supera il 40% delle preferenze. E ieri la stoccata della Premier è stata rivolta alle opposizioni che stanno contestando.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
6: Radio Icaro. La musica continua.
7: Noi due siamo bravi.

0: uno per uno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus. Un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it. Lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Uno per uno, su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Uno per uno.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
6: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Era attesa entro fine giugno, ma slitterà di un paio di settimane l'apertura del parcheggio interrato Tripoli in piazza Marvelli a Rimini. Una infrastruttura molto attesa per dare un po' di ossigeno con i suoi oltre 300 posti auto al problema della sosta nell'area di Marina Centro. Il cantiere dovrebbe concludersi la prossima settimana e sarà subito consegnato per i collaudi obbligatori che dovrebbero terminare in pochi giorni. L'apertura al pubblico è attesa quindi, se non ci saranno intoppi, nella seconda settimana di luglio, presumibilmente tra il 12 e il 15. Questa mattina intanto è stata realizzata la rotatoria provvisoria con i relativi svincoli per agevolare l'accesso alla nuova infrastruttura. La cronaca: INPS e Guardia di Finanza hanno individuato a livello nazionale oltre 3.300 percettori di reddito di cittadinanza senza requisiti, per un totale di 43 milioni. In provincia di Rimini gli accertamenti eseguiti a partire dal gennaio 2025 sono stati 65. Sentiamo per i particolari Lamberto Abbati.
2: Figurano anche alcuni detenuti tra coloro che in provincia di Rimini percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo pari a 157.000 euro. 20 soggetti scovati e denunciati nel riminese dalle Fiamme Gialle. Le irregolarità hanno riguardato principalmente due filoni: da un lato i percettori che appunto non avevano dichiarato lo stato detentivo o la presenza di condanne penali considerate ostative, dall'altro i beneficiari risultati titolari di partite IVA, cariche o partecipazioni societarie potenzialmente incompatibili con la misura. L'attività è stata svolta lungo tutto lo stivale attraverso l'integrazione delle banche dati e lo scambio di informazioni tra diverse amministrazioni. Il modello utilizzato si basa sull'analisi preventiva dei dati, così da individuare casi sospetti prima di procedere con verifiche mirate sul territorio. Un sistema fondato su analisi del rischio, con controlli incrociati e collaborazione strutturata tra istituzioni. Per tutte le posizioni irregolari sono state avviate le procedure di revoca del beneficio e di recupero delle somme indebitamente erogate. Nei casi in cui siano emersi profili di possibile rilevanza penale, le posizioni sono state segnalate all'autorità giudiziaria.
1: Si è spento ieri all'età di 93 anni Luciano Draghi, uno dei volti storici di Vigiatele Rimini. Nato a Maciano nell'aprile del 33, Draghi aveva iniziato a lavorare per la televisione riminese nell'83. Grande appassionato di ciclismo, nell'85 aveva ideato e realizzato la trasmissione Ultimo Chilometro. Ha seguito, finché ha potuto, con la sua telecamera le gare ciclistiche dilettantistiche di Emilia Romagna e Marche, seguendo i primi passi e poi la crescita di grandi campioni come Marco Pantani. Nel 2008 era stato premiato dal Comune di Rimini per i 30 anni di attività giornalistica sportiva. Ma Luciano Draghi non si è occupato solo di sport e per tanti anni ha lavorato a stretto contatto con Marco Magalotti, altro grande personaggio e, come Luciano, molto gentile del piccolo schermo locale, spentosi nel luglio del 2003. Una delle ultime apparizioni pubbliche di Draghi fu proprio all'inaugurazione della rotonda intitolata al collega nella primavera del 2023. Per la F ci sono due manifestazioni di interesse. Ieri pomeriggio a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è riunito un tavolo per fare il punto sulla situazione del gruppo, azienda simbolo della Fashion Valley emiliano-romagnola con base a San Giovanni Marignano. Presenti rappresentanti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, di azienda e sindacati. Il prossimo appuntamento al Ministero è stato fissato per il 30 luglio. Ed è stato presentato ieri il piano investimenti da 55 milioni di euro messo in piedi dall'ASL Romagna per potenziare l'area dell'ospedale Infermi di Rimini. Parcheggi, servizi per la comunità, ma anche un nuovo padiglione da oltre 30 milioni. I dettagli nel servizio di Andrea Polazzi.
3: L'area dell'ospedale Infermi di Rimini diventerà sempre più il quartiere della cura, merito anche di un piano investimenti dell'ASL Romagna da 55 milioni di euro che nel giro di pochi anni cambierà il volto dell'assistenza sanitaria. L'intervento economicamente più consistente è quello per il nuovo padiglione da 12.000 metri quadri che si dovrebbe concludere già nel gennaio 2029.
4: C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso, che vale circa 30 milioni su quattro piani,

0: ci ha dato la possibilità di vedere realizzare Rosco, che apriremo a cavallo dell'estate, e la casa della comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS.
1: Al capitolo parcheggi si passerà dall'attuale dotazione da 1.100 posti complessivi a 1.600, confermato l'investimento da 5 milioni con mutuo approvato dalla Regione per realizzare un multipiano in via Settembrini che raddoppierà, passando da 270 a 540 stalli.
2: Sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale. Questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
0: Già stiamo investendo su parcheggi a raso intorno alle aree dell'ospedale, via Settembrini, via Flaminia, via Stampa, quindi in quelle aree ci sono degli piccoli ma significativi implementi dei parcheggi, e poi c'è questo progetto dell'ampliamento sulla via Settembrini che ci auguriamo di poter realizzare in breve tempo.
1: In cantiere poi anche altri interventi come l'ampliamento della sala d'attesa del pronto soccorso e le altre due case della comunità a Rimini Nord, zona via Sacramora, in conferenza dei servizi, e Sud, di fronte all'aeroporto.
3: Nel tardo pomeriggio di ieri, in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Rimini, si è svolto un presidio per chiedere risposte all'emergenza casa. La mobilitazione è stata promossa da CGL, CISL e UIL insieme ad altri sindacati, movimenti politici e associazioni. Da settimane si è bloccato qualunque confronto col Comune in merito alle proposte sul tema dell'abitare, lamentano i promotori, che poi hanno tracciato il quadro locale. Quella di Rimini è una delle province con il numero di alloggi popolari più basse, dove la spesa per l'affitto può arrivare a quasi al 50% del reddito disponibile. E ora chiudiamo con una notizia di meteo. L'ondata di calore eccezionale continuerà anche durante questa settimana, raggiungendo l'apice fra sabato 27 e martedì 30 giugno. A presentare il quadro a livello regionale per i prossimi giorni è ARPAE. Fino a venerdì le temperature si manterranno su valori prossimi a quelli registrati negli ultimi giorni, cioè temperature massime intorno ai 37-38 gradi, con punte addirittura di 39. Se non ci saranno variazioni nella previsione, questa ondata di calore diventerà la più duratura e intensa mai registrata in regione, con temperature medie regionali superiori ai massimi storici per 13 giorni consecutivi contro i 9 giorni registrati nel 2003 dal 6 al 14 agosto. E con questa notizia noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento con l'informazione locale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto. Speriamo al fresco.
4: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Radio Icaro. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo, voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele, a Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa, oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare in loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi. Lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra. Parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza. Parole che arrivano anche a poco ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico. Con l'Alleanza Atlantica al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice. Da Grazie a Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Alemán è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemán ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido. L'allarme è particolarmente alto in Francia, ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
7: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
8: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
7: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i 2 attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati 1 mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia. Grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Pausa pranzo, solo su

0: Radio Icaro.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Και σε σεξιά.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, replicando alle accuse del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che crede alla premier Meloni di riferire in Parlamento.
3: Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi, lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra, parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza, parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino nel formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
2: Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. L'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. L'Eucarestia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro.
4: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
5: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
4: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
2: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,62%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una notizia dell'ultima ora: evacuato per un allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche oggi per celebrare un compleanno importante, quello della Croce Rossa, nata da una scena che nessuno vorrebbe vedere, no? Dopo la battaglia di Solferino, 24 giugno 1859, il più violento scontro probabilmente della seconda guerra d'indipendenza italiana, una carneficina praticamente che avrebbe segnato tra l'altro il declino militare dell'impero austriaco. Su quel campo di battaglia c'erano 40.000 persone tra morti e feriti, 40.000, e i servizi medici militari dell'epoca, cioè praticamente non esistevano, e quei pochi che c'erano pensavano soltanto ai propri generali, cioè venivi curato in base all'importanza, al rango, no? Chi rimaneva a terra era spacciato, destinato all'agonia sotto al sole, senza cure, senza acqua, senza qualcuno che si prendesse la responsabilità di aiutarli, no? A prescindere dal colore di quella divisa. E in mezzo a questo disastro finisce sto Henry Dunant, uno svizzero, insomma, borghese, che viaggiava per affari suoi inseguendo Napoleone, tra l'altro, pare. Non ha nessuna formazione medica, non ha nessun interesse politico, ma davanti a quello strazio si ferma, insomma, rimanda i suoi appuntamenti e comincia a improvvisare, con l'aiuto delle donne, tra l'altro, di Castiglione delle Stiviere, poco distante, insomma, bende con le lenzuola, chiese come infermerie. Henry Dunant è lì per caso, però quella giornata, sai, no? Gli cambia la vita. Da quel momento in poi decide che non può restare quello un episodio isolato. Serve un'organizzazione che intervenga sempre, ovunque, senza chiedere, no? A quale partito appartieni, a quale esercito appartieni, perché la vera intuizione non è stata l'empatia del momento, è stata la lucidità dopo. È stata capire che l'altruismo spontaneo non basta, serve una regola. Quindi torna a Ginevra, Henry Dunant, e comincia a fare pressione sui governi fino a ottenere una firma su un pezzo di carta. È la svolta. Prima convenzione di Ginevra del 1864 che sancisce la neutralità delle strutture e del personale sanitario. Da quel momento chi soccorre un ferito sul campo di battaglia è neutrale, diventa intoccabile. Se curi un nemico, non sei più un traditore, sei un soccorritore. Ecco perché da quell'intuizione prende forma qualcosa che non esisteva ancora, un soccorso neutrale, strutturato, riconosciuto dai governi. La Croce Rossa, con i suoi 7 principi, non è un esercito, non è un'istituzione statale, non è un gruppo di benefattori, no? È una realtà che da allora ha attraversato le guerre mondiali, le epidemie, le carestie, i terremoti, le migrazioni. Cambiano le tecnologie, cambiano i mezzi, cambiano le emergenze, e la Croce Rossa è lì, una costante, no? Che nel tempo è diventata anche un modello, non soltanto per il soccorso, ma proprio per il modo di organizzare il volontariato, con una formazione attenta, con delle procedure chiare, con degli interventi rapidi, con la presenza capillare sul territorio. Terzo settore non è altro che il tessuto connettivo, no? Della società, cioè dove lo Stato non arriva perché è una questione di burocrazia, perché è una questione molto spesso di soldi o dell'insieme di tante cose, dove il mercato privato non va perché non c'è profitto, ecco che si infilano queste realtà del terzo settore. E la Croce Rossa, in questo spazio, è diventata una macchina enorme, una via di mezzo tra il professionismo logistico e l'attivismo puro, insomma, con i tantissimi comitati locali italiani che sono attivi in maniera capillare proprio sul territorio. Oggi per un comitato di Croce Rossa la guerra ha cambiato forma, no? Si combatte, che ne so, contro l'isolamento degli anziani nelle periferie, per esempio, si combatte contro le nuove povertà delle famiglie che non riescono a pagare le bollette o non riescono a mettere un pranzo o una cena a tavola, si combatte contro il fango di un'alluvione da gestire in poche ore. Insomma, significa avere un centralino sempre in ascolto, significa avere turni che i volontari incastrano con il proprio lavoro, la propria famiglia, significa protocolli rigidi da rispettare, significa la necessità di far quadrare i conti in una struttura che deve funzionare come un'azienda ma c'ha l'anima di un'associazione. Sempre con la stessa logica, si interviene perché qualcuno ha bisogno, non perché conviene, insomma. E se togli tutta la struttura, resta l'idea iniziale di Henry Dunant per cui nessuno deve essere lasciato solo. È questo il pensiero che ha reso Croce Rossa un pilastro del terzo settore da più di 160 anni e da prima ancora che proprio esistesse l'idea di terzo settore. Le parole di In Blu 2000. No, siamo sensibili all'argomento che c'è Francesco Filippi in regia, che è un autista soccorritore volontario, ci teneva a mettere i punti in su lei, giustamente. Un abbraccio e un saluto a tutti i volontari di Croce Rossa in Italia e di tutto il terzo settore. Partiamo!

0: Le parole di Inblu 2000. Volevo invitarvi dal 2 luglio prossimo a questo festival alle porte di Milano, il festival di Villa Arconati, dove Villa Arconati è uno di quei luoghi incantati per cui si può usare proprio l'espressione nella splendida cornice di Villa Arconati. Direttrice artistica Mara Nicoletta Sorte, buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di una delle rassegne storiche più affascinanti dell'estate italiana, dove la maestosità di questa piccola Versailles lombarda diventa un teatro proprio di ricerca musicale e di cultura proprio. Sono quasi 40 anni ormai, non è poco.
1: Sì, sì, è uno dei festival più longevi, direi, del panorama nazionale, sicuramente di quello lombardo. E siamo alla 38esima edizione. E la particolarità è anche proprio la cornice, come dici tu, in cui è inserito il nostro festival. Arriva l'estate e noi aspettiamo che Villa Arconati riapra le porte per noi e accolga il nostro festival, che quest'anno comincia proprio il 2 luglio. Ci siamo quasi.
0: C'è un momento magico che è amato dal pubblico di Villa Arconati, che è il concerto all'alba. Posto che immagino cambi il modo di pensare, di disegnare un festival, quando lo spazio circostante, con queste sale settecentesche, questa corte nobile, i giardini, ha una personalità così forte e vincente, ma appunto il concerto dell'alba, dal punto di vista proprio della direzione artistica, come si fa a scegliere la colonna sonora perfetta per questo passaggio dalla notte al giorno in un luogo del genere?
1: Diciamo che quello che mi guida nella scelta del concerto dell'alba è la gentilezza, diciamo così, proprio direi la gentilezza, per cui ogni anno è un po' una sfida a ricercare la personalità dell'artista o la voce dello strumento più indicato. Quest'anno affidiamo il passaggio dalla notte al giorno, dalla notte all'alba, insomma, a Pacifico, che è un autore elegantissimo, ma è proprio ricercato come musicalità, e dunque affidiamo a lui, al suo pianoforte, le sue melodie per accompagnarci al sorgere del sole. L'anno scorso abbiamo avuto il pianoforte di Frida Bollani, l'anno prima un'arpa, quest'anno torniamo al pianoforte, perché il pianoforte è lo strumento principe, diciamo,
0: certo.
1: È molto indicato anche all'ora della giornata, e se è suonato da interpreti ed autori così importanti come quest'anno è Pacifico, l'esperienza è completa, perché l'incanto dei giardini che cominciano ad illuminarti, e le note e la voce di questi autori così profondi fanno veramente del concerto all'alba un'esperienza, come a me piace dire. Il concerto all'alba non è solo un concerto, è proprio un'esperienza
0: a cui siamo tutti invitati, chiaramente. Dell'eleganza,
1: ovvio,
0: di Pacifico abbiamo detto, l'energia dei Gypsy Kings, oltre per un paio di omaggi d'autore, Paolo Fresu, David Bowie, Pino Daniele, insomma c'è un filo rosso invisibile che tiene insieme questi mondi musicali che all'apparenza sono così distanti.
1: È proprio l'idea della contaminazione di generi e di pubblici e di generazioni anche. Per cui proprio anche il mix di suoni e di armonie, di esperienze diverse, appunto partiamo con i Gypsy Kings e con le melodie gitane, passiamo poi a un altro pianoforte, al solismo e al virtuosismo di un altro pianoforte, che è quello di Allevi, subito dopo i Gypsy Kings. Andiamo a incontrare un altro strumento, la tromba jazz di Paolo Fresu, che è un ritorno al festival dopo un decennio dall'ultima sua ospitata, diciamo così. E tra l'altro Fresu in una formazione molto particolare, perché non è solo, ma per l'occasione ha ingaggiato, diciamo così, una band di tutto rispetto, per cui John De Leo alla voce, Filippo Vignato al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Christian Meyer alla batteria, batteria, li ho detti tutti perché è insolito vederli riuniti tutti insieme per un progetto che è un omaggio a David Bowie.
0: Certo.
1: Per cui Fresu è il collettore di tutti questi talenti, diciamo così. L'altra novità di quest'anno, anzi sì, la novità di quest'anno è l'ingresso di Arisa, che è una voce melodiosa, e quindi anche Arisa nel filo rosso della sonorità degli ospiti del festival. Diciamo che quello che cerchiamo di fare prevalere è proprio l'arte, l'arte e i talenti. La scelta degli autori e degli ospiti è proprio ricercata, non capitano per caso. C'è proprio un filo rosso, come dici tu, alla ricerca di contaminazioni proprio vocali e strumentali.
0: Un grande cartellone di musica, ma c'è spazio anche per il teatro. Vedo gli incontri con Stefano Massini. In un'epoca di fruizione molto veloce, molto social, molto frammentata, immagino anche il valore di ritagliare uno spazio per il racconto sotto le stelle di Villa Arconati.
1: Sì, è da qualche anno ormai che inseriamo sempre una data teatrale o comunque di dialogo con gli spettatori. È proprio come dici tu, per una sosta, per una pausa e anche per una continuità con quello che nella stagione invernale è la nostra attività. Noi gestiamo un teatro, il Teatro Comunale di Bollate, che ha una sua stagione invernale. Chiusa la stagione teatrale, apriamo la stagione estiva, diciamo così, musicale, però anche qui, sempre per tornare a quel filo rosso, cerchiamo di tirare un filo tra tutte le nostre attività, e abbiamo valutato e provato che anche una data più teatrale, più appunto di conversazione, di incontro con il pubblico, ha un suo valore e un suo seguito. Stefano Massini poi è un narratore potente, per cui non ha bisogno né di grandi presentazioni né di dubbi sulla forza del suo racconto. Infatti il titolo della sua serata è proprio La forza del simbolo. Anche quella è una serata che ci riserverà sorprese.
0: Vi rimando al web per tutti i dettagli e le info pratiche, festivalarconati.com, dal 2 al 15 luglio prossimo, 38esima edizione del Festival di Villa Arconati. Ce lo ha raccontato la direttrice artistica Mara Nicoletta Sorte. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie molte, aspettiamo.

con Wycliffe Jean, Maria Maria, da Supernatural, che era stato il disco che ha avvicinato proprio Carlos Santana ad una generazione più giovane, insomma, no? Di persone che fino a quel momento lo ignoravano, non lo conoscevano, insomma. E non è un caso che Supernatural abbia portato a casa 9 Grammy Awards, gli Oscar della musica, superando tra l'altro il record storico che era di Michael Jackson per Thriller. Soffia 79 candeline quest'estate Carlos Santana e festeggerà, nemmeno lo dico, suonando. Come anche Raff, per dire, con qualche anno in meno sicuramente, cambiamo completamente musica per celebrare i primi 25 anni di Infinito e per cantare anche qualcosa di nuovo come questa. Pazzi, stupidi ragazzi, le parole di In Blue 2000.

personalmente l'avevo persa un po' di vista Alanis Morissette. Ho avuto proprio la percezione che si fosse un po' allontanata dalla musica. Ha scritto libri per bambini, ha fatto un sacco di altre cose oltre a scrivere canzoni. L'abbiamo ritrovata a cantare l'inno nazionale canadese, che lei è canadese, no? Il giorno della prima partita dei mondiali Canada, Messico, Stati Uniti. Non so se è questo l'ordine esatto dei paesi, però ci siamo capiti, no? E di sicuro lei tornerà alla musica in questa, sta suonando in giro per il mondo, ma tornerà in questa residency a novembre. Le parole di Blue 2000 Residency è una striscia di concerti, una manciata di date, 5, 6, 10 e 11 novembre allo YouTube Theater di Los Angeles. Farfalle con un macete, il titolo, Butterflies with a Machete, il titolo un po' inquietante, un po' concerto, un po' storytelling in cui raccontarsi, una formula che funziona molto bene oltreoceano e che, apro e chiudo parentesi, mi piacerebbe vedere anche qui da noi in Italia, perché per dire, artisti tipo Willy Peyote, e cambiamo completamente musica, di storie da raccontare, secondo me ce n'hanno.

debuttato direttamente alla numero uno della classifica Billboard 200 con il disco The Romantic. Non fosse altro che sono passati 10 anni dal suo ultimo album da solo. È Bruno Mars da Honolulu, categoria giovani quarantenni alla conquista del mondo della musica. È sua. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul, disco in blu 2000 della settimana.

Ultima apparizione pubblica era la finale dei Knicks qualche giorno fa. Siamo nel mondo del basket americano. Phil Collins, protagonista tra l'altro anche di una serie di podcast della BBC, interviste, materiali inediti, materiali d'archivio per inquadrare l'uomo, il personaggio, il musicista che ha suonato la batteria di tutti gli anni Ottanta, praticamente partito dai Genesis fino alla numero uno delle classifiche di mezzo mondo, fino a che non è successo qualcosa lungo la via per il paradiso, che anche il titolo di questa canzone è profetica. Something Happened on the Way to Heaven nel pomeriggio di In Blue 2000 sta molto meglio di quanto in realtà non lo dipingano i pettegolezzi Phil Collins. Arriva invece tra pochissimo anche la redazione con In Blue 2000 News. State con noi.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Abbiamo rispettato i trattati, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Nuova uscita del presidente Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. E riprendono a Washington i colloqui tra Libano e Israele, ma la tensione è alta.
1: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione delle zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare nei loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese, alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,72% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, la situazione non accenna a migliorare.
2: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: One, two, three.

C'è una certa eleganza di fondo, no? In questa canzone Reputation, Revin Linney con Dominic Fike. Siamo ripartiti, seconda ora nel pomeriggio di Blue 2000, Francesco Filippi ancora in regia. Stavamo discutendo di come, fuori onda, come facciamo spesso, discutevamo di come basta una manciata di note per ritrovarsi altrove. Super Mario Bros, per esempio, c'ha questo potere strano, ti lancia addosso quella melodia e in un secondo sei tornato bambino, spensierato, leggero, no? Con meno pesi sulle spalle. Non è nostalgia da cartolina, è proprio una sensazione fisica, quel tipo di leggerezza che oggi facciamo fatica a ritrovare, schiacciati dalle scadenze, dalle aspettative, dalle notifiche. Eppure basta sto idraulico in salopette che salta su un goomba, no? Per far scendere la tensione di un paio di tacchi almeno. Non lo dico io, c'è proprio un meccanismo psicologico preciso dietro questa sensazione, al punto che gli esperti hanno voluto scavare dentro questa nostalgia, cercando di capire come i videogiochi tradizionali riescano a toccare le nostre corde emotive, no? Aiutando la felicità a venire fuori e tenendo lontano lo spettro del burnout. E quello che è venuto fuori è disarmante nella sua semplicità, cioè Super Mario riattiva un pezzo di infanzia, non quell'infanzia idealizzata, ma quella più concreta, fatta di pomeriggi senza ansia da prestazione, di giochi da condividere con gli amici, no? In cerca di quel record che era anche un po' un modo per prendersi in giro, quindi funziona proprio come un ponte verso il benessere mentale, una pausa vera, non l'ennesimo scroll infinito, un momento in cui il cervello smette di correre e si concede un po' di meraviglia, quella che da adulti tendiamo un po' a perderci per strada, insomma. Gli esperti hanno analizzato il comportamento di un gruppo di persone che ha partecipato a questo esperimento e hanno trovato un filo comune, cioè più i ragazzi provavano quella meraviglia infantile figlia dei videogiochi, più dichiaravano di sentirsi felici, non perché Super Mario risolva i problemi, ma perché crea un piccolo spazio mentale dove la pressione non entra, rimane fuori. È una specie di micro rifugio digitale, accessibile a tutti, senza pretese, e la felicità abbatte il rischio di esaurimento e di burnout. Diventa proprio un circuito virtuoso. La gioia che accende un personaggio come Mario, idraulico in tuta blu coi baffi, innesca questa reazione a catena che fa bene all'umore. Diventa un ambiente di sicurezza dove non c'è pressione, un posto accessibile dove rifugiarsi per rigenerarsi, una pausa semplice, a portata di mano per chiunque abbia bisogno di respirare un attimo. E secondo gli esperti, videogiochi di questo tipo sono strumenti sottovalutati ancora oggi per il benessere mentale. Non una terapia, non una soluzione magica, però piuttosto un aiuto, un appoggio, no? Un modo per ricordare al cervello che la gioia non è un lusso, ma una risorsa. Quindi dedicare un momento della giornata a un giochino di questo tipo può diventare uno scudo per la mente. Gli esperti lo dicono chiaramente, per combattere il burnout e la stanchezza mentale servono degli esperti sicuramente, dei percorsi con dei professionisti, ma a volte la chiave è semplicemente ritrovare la gioia profonda delle cose semplici. Titoli storici, capaci di regalare un sorriso, un antidoto potente contro il cinismo e i ritmi frenetici di ogni giorno. Le parole di In Blue 2000, vedi che la tecnologia aiuta.

0: meglio di no.
1: Diciamo che è un'immagine forte, questa dei carri armati nello stomaco che canta Mr. Rain. Forse però a volte basta concentrarsi sulle parole, provando a lasciare fuori la cronaca, ecco, mettiamola così. Era lunedì nero nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Taylor Swift.

risposta reale, questa a chi si lamenta che nella musica italiana non c'è mai niente di nuovo. Se vi piace il mondo un po' nostalgico degli anni 60, lui si fa chiamare Lumiero ed è un giovanotto da tenere d'occhio. Siamo pur sempre un programma fatto di canzoni, almeno fino alla fine di questa settimana, finale di stagione per noi, ma finale pure oggi, che abbiamo detto quello che dovevamo dire, se vi va l'idea. Però ci troviamo ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Federica, nonostante questa situazione veramente di APA, con un sole terribile che ci colpisce, forse più qui da noi a Varese che nella tua Roma.
0: Ma insomma, potremmo fare una battaglia di gradi perché
1: veramente un sole terribile, un tempo pessimo, sì, mamma mia. Sì.
0: E allora, però la terra dei laghi, almeno ci sono i laghi,
1: e
0: questa analisi della Camera di Commercio di Varese ha fatto un po', ha rilevato insomma negli anni dal 21 al 24 come stanno le famiglie del territorio, il loro PIL, se calato, se è cresciuto, le loro spese, che cosa emerge di significativo, Antonio?
1: Sì, come dicevi tu giustamente, un'analisi a mio modo di vedere molto interessante da parte dell'ufficio specifico di Camera di Commercio Varese sul benessere collettivo delle famiglie in un periodo cruciale, perché quello tra il 2021 e il 2024 ha fatto i conti da prima con la coda del Covid e poi con l'avvio delle tragedie della guerra in Ucraina e successivamente tutti gli altri conflitti che hanno inciso pesantemente sul nostro sistema economico. Ecco, che cosa emerge? Emerge che tutto sommato le famiglie della provincia di Varese ce la fanno, ma con grande fatica, perché il...
0: Ogni tanto va via la voce, Antonio, forse ti devi spostare. Allora
1: scusami, sono fermo apposta.
0: Si vede che
1: viene. Speriamo che si senta meglio adesso. Sì. Dicevo che il reddito delle famiglie, il reddito pro capite delle famiglie è aumentato, sì, in questo triennio preso in considerazione, ma del 15,4%, invece l'inflazione del 17,2%. Questo vuol dire che il potere d'acquisto è comunque diminuito.
0: Allora, voi avete intervistato Gilia Grazioli, che è Ufficio Analisi Economiche, Camera di Commercio di Varese. Sentiamola.
2: Le nostre famiglie, diciamo che continuano a consumare, continuano a star bene rispetto a quello che è il panorama nazionale. Sicuramente hanno un po' risentito della forte spinta inflattiva, dell'inflazione che c'è stata soprattutto tra il 2021 e il 2023. Quindi questo non possiamo nascondercelo. I redditi pro capite sono sì cresciuti in quegli anni, sono cresciuti anche più della media nazionale. Quindi pensate, siamo stati la quinta provincia per crescita del reddito pro capite delle famiglie in quel periodo, però dall'altra parte l'inflazione ha colpito un pochettino anche le nostre famiglie. Quegli anni sono stati anni dove c'è stata lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha colpito tutta la parte dei prodotti energetici, e questo per le famiglie ha voluto dire anche più costi di riscaldamento per i carburanti. E dall'altra parte, subito dopo il Covid abbiamo avuto così quel forte rimbalzo economico, ma si è portato dietro anche tutta quella forte spinta dell'inflazione.
0: Beh, quindi diciamo chiaro scuro, però in questo chiaro scuro diciamo che nei confronti con altre zone, con altre città, Varese tiene bene, anche forse per alcuni motivi particolari, Antonio.
1: Ma certamente c'è ancora un sistema imprenditoriale che sorregge l'economia. Noi abbiamo un valore aggiunto generato da 58.000 imprese attive sul territorio della provincia di Varese, che supera i 30 provincia di Varese, che supera i 30 miliardi di euro, e negli ultimi mesi è fortemente aumentato

0: la propensione all'investimento.
1: Ah, ecco, in questo senso. Allora, sentiamo ancora la Grazioli.
2: La Lombardia i consumi sono cresciuti del 14,5, in Italia del 15,6%. Però da noi c'è da dire che abbiamo un tipo di consumo diverso rispetto a quello che è la media italiana. Da noi le famiglie sono più oculate, sono più attente ai consumi di lungo periodo. Questo si vede subito, si vede nelle scelte dei beni di consumo, dei beni durevoli, che sono quei beni che non vengono acquistati per essere consumati subito, ma che hanno almeno un orizzonte temporale oltre 3 anni. Parlo dei mobili, degli elettrodomestici. Qui Varese è settima in Italia per questo tipo di consumi. Pensate che questo tipo di consumi è superiore al 25% in più rispetto alla media nazionale. Una famiglia mediamente spende 3.650 euro all'anno in questo tipo di prodotti. Le famiglie varesine probabilmente hanno reagito andando a concentrare i loro consumi su quei beni che per loro sono comunque importanti e sono di lunga durata, quindi hanno comunque questa visione oltre l'immediato che va nel lungo periodo. Hanno magari tagliato i beni più superflui, quelli meno essenziali. I beni alimentari hanno tenuto, per forza, perché comunque le persone devono comunque mangiare. Infatti, se andiamo a vedere la differenza tra i consumi alimentari e non alimentari, il consumo di beni alimentari è comunque cresciuto un po' meno dell'inflazione, ma veramente poco, è in linea con l'Italia e la Lombardia. Quello che è un po' arretrato sono i consumi non alimentari di beni più superflui.
1: E questo però è un aspetto interessante, e su questo aspetto però noi ci dobbiamo salutare. Antonio, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te e buon lavoro.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, Federica.
1: Allora, con te parliamo di dottori in ricerca. Sappiamo che il dottorato è il massimo arrivo, insomma, proprio dei gradi universitari, perché dopo o si fa proprio la carriera vera e propria, si diventa docenti, oppure si fa altro e si fa ricerca da qualche altra parte. All'Università di Perugia c'è una giornata proprio dedicata ai dottori, Daniele.
3: Sì, c'è stata 2 giorni fa e vi portiamo proprio con questa storia tra le pietre di Piazza 4 Novembre e la Sala dei Notari, perché è proprio lì che si è svolto il PhD Graduation Day 2026 dell'Università di Perugia, una cerimonia che potrebbe sembrare, come dire, riservata solo agli addetti ai lavori, ma che in realtà racconta molto del presente e del futuro anche del nostro paese, direi, con una punta di pretesa, perché oltre 100 giovani ricercatori hanno concluso, come dicevi, questo loro percorso di dottorato, che è il più alto livello della formazione universitaria. Per capire il significato di questa giornata bisogna ricordare che l'Università di Perugia è una delle più antiche d'Italia, perché le sue origini risalgono al 1308 con una bolla di Papa Clemente V, quindi risalgono al Medioevo, insomma, quando arrivò questo riconoscimento ufficiale, e da oltre 7 secoli quindi l'Ateneo accompagna la vita della città di Perugia, ma anche dell'intera regione e non solo, formando professionisti, studiosi e ricercatori. Beh, insomma, e proprio questo legame tra tradizione e innovazione è un po' stato il filo conduttore di questa giornata.
1: Un punto di riferimento. Allora, tu hai intervistato Massimiliano Marianelli, che è il rettore dell'Università di Perugia. Sentiamo.
4: Negli Stati Uniti si chiama il dottorato un PhD, no? Philosophical Doctorate, proprio ad indicare, come evoca il termine filosofia, disciplina mia particolarmente cara, l'amore per il sapere e per i saperi, aggiungerei, rinati al curare. E quindi qualifica il candidato che partecipa a un percorso di dottorato come qualcuno che è, ancora un'espressione che a me piace molto, tra la conoscenza cui aspira e l'origine da cui partiamo, dei diversi ambiti e delle diverse discipline. Tentativo di migliorare non è soltanto un tentativo di migliorarsi anche nella conoscenza, ma è un tentativo di migliorare la conoscenza e i saperi per poter contribuire al bene comune della società in cui stiamo vivendo. In questo senso i dottorandi sono delle figure particolari. Il dottorato è il più alto livello della formazione, il terzo livello della formazione in ambito accademico, e il più alto livello. Chi è dottore di ricerca è qualcuno che è il massimo esperto, come mi piace ripetere a tutti i dottorandi che iniziano, il massimo esperto in alcuni ambiti del sapere.
1: Ecco, dicevamo prima, poi dopo il futuro per questi giovani, non li chiamiamo più ragazzi, però sono ancora giovani, immagino che sono verso i 30.

0: meno, come
1: qualcuno
0: età.
1: Anche di più, qualcuno anche di più,
0: anche
1: sì.
0: Di più, insomma, dipende anche poi dai percorsi. Quello che andranno a fare, ecco, andranno a fare tante cose diverse, perché non è detto che restino in ambito universitario, però hanno già una preparazione molto specifica, Daniele.
1: Sì, ci sono praticamente, come dicevi, tutti i percorsi, perché l'Università di Perugia conta 24 corsi di dottorati attivi che vanno dalle materie più varie, dall'informatica alle materie umanistiche e quant'altro. Tutti hanno un profilo internazionale, collaborazioni con atenei italiani e stranieri, insomma, no? E in forte collegamento anche con le imprese e col mercato del lavoro. Quello mi piace sottolineare dalle parole del rettore Marianelli, questa sorta di unione fra l'assunzione fra il titolo accademico e l'assunzione di responsabilità verso la società e il bene comune, insomma è un valore aggiunto di questi percorsi che potrebbero sembrare solo tecnici o accademici, in realtà appunto le parole del rettore hanno dato anche quest'ulteriore impronta.
0: Sentiamolo ancora Marianelli.
2: I dottori di ricerca sono dei veri ponti tra la società che troviamo, il passato cui l'università attinge sempre e quello cui il nostro tempo aspira. E quindi un dottore di ricerca è qualcuno che è generoso, che ha un senso di responsabilità, la responsabilità di una tradizione nella quale è, una tradizione da abitare e che vuole ripensare orientandola al bene. Racconta la storia di un'università che va verso gli 8 secoli in questa città, tra 2 anni festeggeremo 720 anni. Esattamente, di un'università che è quello che è perché abita questa città e che quindi sa leggere in questa città le sue vocazioni. Ho detto che questo territorio parla in particolar modo di 2 grandi temi che sono quello della pace e dell'attenzione all'ambiente, quindi ai cambiamenti climatici, niente di più attuale nel tempo che stiamo vivendo. Quindi l'università è qui ancora come uno spazio del tra, proprio perché siamo a disposizione della comunità che abitiamo e per questa generosamente siamo presenti.
0: È vero, la vocazione alla pace, la tutela dell'ambiente, insomma un territorio che questi valori li ha sempre portati avanti, un'università che ha tutti questi secoli, no?
1: Sì, è bella questa espressione, uno spazio del tra, cioè essere in mezzo alla città, in mezzo alla comunità, e anche la sfilata di tutti questi, non solo i dottorati, ma anche il loro corpo docente, lo stesso rettore con l'ermellino per le vie della città chiusa, naturalmente, qui c'è il tocco, no? In qualche modo di d'America, il lancio del toppo, appunto, scusa il gioco di parole, davanti a Palazzo dei Priori, quel cappello, no? Quadrato, sì. Messo con le 4 punte. Qualcuno ha rischiato anche di prendersene in un occhio. Occhio, è la punta del tocco, l'immagine è stata molto particolare e molto curiosa, però segna la fine simbolica di un percorso che è poi l'inizio di una nuova avventura umana e professionale, direi.
0: Certo, poi il tra è anche tra passato, presente e futuro, perché insomma c'è questo grosso collegamento, questo filo che unisce dal 1300 a oggi. Chissà cosa vuol dire per un'università avere tutti questi 700, quasi 20 anni sulle spalle. Che significa?
1: Diciamo che nel mercato della formazione e dell'istruzione è un grande valore aggiunto, però deve essere sempre parametrato anche con l'innovazione e la modernità, perché con tutte le classifiche, diciamo che dei migliori atenei, delle migliori città, cioè, di vivibilità,
0: non bisogna neanche inseguire la classifica,
1: però nel marketing
0: certo, bisogna farlo poi nella sostanza. Daniele, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, a presto.
0: E noi adesso andiamo a Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi, buon pomeriggio Luca.
3: Ciao Federica.
0: Con te parliamo del pollo, che sembrerebbe dire cosa c'entra il pollo, però il pollo alla Marengo e invece è il tema della nostra conversazione, Luca. Intanto stiamo chiamando ovviamente il nostro ospite. Che cos'è?
3: Esatto, perché il pollo alla Marengo ha una bellissima origine, perché nasce dopo la battaglia che Napoleone aveva fatto nel nostro territorio e non sapeva cosa mangiare, era andato, dopo la vittoria era andato da un'osteria a chiedere qualcosa da mangiare, a lui non piacevano gli arrosti e quindi da lì è nato il pollo alla Marengo, che è una specie di pollo in umido con funghi, il vino del territorio.
0: Sì, ho visto, è bello sostanzioso il pollo alla Marengo.
3: Infatti.
0: E allora sì, la battaglia di Marengo il 14 giugno del 1800, Napoleone vince sugli austriaci e poi appunto tradizione vuole che cerchi da mangiare e si imbatta nel pollo alla Marengo. Ci ha raggiunto Efrem Bovo, che è presidente del Circolo Buonaparte. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie di questa chiamata.
0: Allora,
4: ho fatto cucinare questo pollo, diciamo sì, che il cuoco si è inventato il piatto lì per lì, perché allora se i soldati facevano razzie, prese certo, pollo, uova.
0: Certo, quello che c'era l'ha buttato dentro e poi dopo è diventata una ricetta.
4: Sì, è diventata una bella ricetta, soprattutto perché Escoffier, il padre della Brigade de Cuisine, il francese padre della Brigade de Cuisine, poi lo ha arricchito. Tenete conto che c'erano, per esempio, i gamberi di acqua dolce in allora, adesso è difficile trovarli, difficilissimo se non impossibile, e quindi ci si accontenta di gamberi di mare, ma va bene, insomma, dei contatti che arricchiscono.
0: Insomma, veramente, e noi però abbiamo parlato del pollo, della sua ricetta, della sua origine, perché adesso è diventato un piatto solidale, Bovo.
4: Sì, un piatto solidale perché noi, guardate, abbiamo trovato la documentazione su quanto anche Napoleone fosse rattristato di percorrere i campi di battaglia in mezzo a 10.000 tra morti e feriti, quindi invitò poi anche il liberatore d'Austria a smetterla con la guerra, ad Alessandria venne firmato questo concordato di pace. Allora noi abbiamo pensato che forse da questo tavoliere di guerra potesse nascere una tavola di speranza, e così con il pollo alla Marengo ogni piatto manda 5 euro di donazione ad una fondazione del Gaslini. Questo per
0: il Gaslini, proprio, lo dico per chi ci ascolta, è l'ospedale specializzato in infanzia, insomma, di Genova, è molto famoso, però lo diciamo, e i vostri fondi vanno alla Fondazione Malattie Renali del, appunto, Bambino ETS del Gaslini di Genova. Prego.
4: Sì, abbiamo proprio individuato con la sua signora che promuove la Gabi De Martini, che promuove la raccolta fondi. Questo è un centro di ricerca, il Gaslini, all'ospedale, come ha detto lei,
0: pediatrico,
4: pediatrico, che cura qualcosa come 30.000 bambini l'anno da 60 paesi nel mondo, è un'eccellenza mondiale, sì, oltre ad avere 500.000 di prestazioni ambulatoriali. Tutti noi siamo grati, anche i nostri ospedali specializzati in pediatria del Piemonte, che sono belli e in gamba, hanno avuto un collegamento importante col Gaslini, la formazione anche dei propri specialisti. Noi con questa offerta l'abbiamo lanciata in questo periodo, il 14 giugno, poi la riproporremo in autunno, in inverno, perché direi che il piatto è abbastanza calorico.
0: Sì, lo si può, anzi è meglio mangiarlo a Natale che non a giugno, viste le temperature che ci accompagnano.
4: E quindi noi abbiamo detto sì, lo lanciamo perché è bello, infatti i primi 1.000 euro li abbiamo già versati sul conto di questa fondazione, poi in autunno proseguiremo con questo lancio, anche perché è una comoda comunicazione e di grande forza di solidarietà, e quindi lo faremo sempre con gli Escoffier, con quanti si vorranno unire a noi. Tenete conto che gli Escoffier sono un'associazione di cuochi, che sono 30.000 cuochi nel mondo, quindi iniziamo dall'Italia ma poi estenderemo,
0: certo, in tanti paesi. E come avviene concretamente? Ci si riunisce, cioè fate proprio un'iniziativa?
4: Sì, no, questa sottoscrizione avverrà così. In questa fase è già avvenuta che abbiamo avuto una ventina di ristoranti che hanno proposto
0: sono
4: i ristoratori che dal loro ristorante in carta propongono questo menù dicendo che 5 euro, abbiamo quindi avuto chi ha contato 15 piatti, chi ne ha contati 20,
0: certo,
4: 10, 30,
0: è un inizio che poi andrà andrà a estendersi. Noi ci dobbiamo lasciare, però veramente una cosa tra l'altro carina, ci avete strappato un sorriso perlomeno tra tutte queste cose. Efrem Bovo, grazie.
4: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
0: Luca, grazie per l'occasione di aver parlato di questa bella iniziativa, alla prossima.
3: Grazie a te. Ciao.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Territorio Parla torna domani.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO Rutte ribadisce il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran in risposta agli attacchi di Trump e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Abbiamo rispettato i trattati, solo un appoggio tecnico, ribadisce il ministro della difesa Crosetto. E c'è una nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello Stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E proprio l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello Stretto di Hormuz accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. Raggiunta l'intesa tra il Ministero della Salute e i medici di famiglia sulle cosiddette case di comunità che ridisegnano l'assistenza di base.
3: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,78% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è uscito stamani dal carcere di Bibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Icaro, la musica continua. Quando

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia!
6: Radio Icaro!
5: Solo musica italiana!
7: Le ragazze ci sorridono.

0: musica italiana.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Incontro tra i vertici delle forze dell'ordine e i gestori dei Ciringhiti per un'estate in sicurezza in riva al mare. Annunciata la linea dura sulle sanzioni. Il servizio di Lamberto Abbati.
3: Piedi sulla sabbia, un cocktail tra le mani e il ritmo dei DJ set che scandisce il tramonto. Ma attenzione, quest'estate a Rimini il confine tra festa e illegalità è più sottile che mai. Non chiamate le discoteche, perché per chi proverà a trasformare l'Arenile in una pista da ballo abusiva, il risveglio sarà molto amaro. La stagione 2026 si apre infatti sotto il segno del rigore. Nei giorni scorsi il questore di Rimini, Ivo Morelli, ha convocato i vertici di tutti le forze dell'ordine e i gestori dei 25 ciringhiti autorizzati per un faccia a faccia, con l'obiettivo di elevare il livello di sicurezza e prevenire le criticità degli anni passati. Le regole sugli orari non ammettono deroghe. Musica e intrattenimento devono spegnersi tassativamente alle 23:30, con una sola eccezione settimanale fino a mezzanotte e mezza. Ma la vera novità dell'estate 2026 è la linea dura sulle sanzioni. Non più solo maxi multo denunce per le violazioni più gravi, come balli abusivi, l'eccessivo affollamento o la somministrazione di alcol ai minori, scatterà il pugno di ferro del TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La punizione, la sospensione temporanea della licenza, che porterà alla chiusura non solo del ciringhito, ma anche del bar o del ristorante di spiaggia ad esso collegato. Sì alla musica, no alle spiagge trasformate in discoteche, ribadiscono le associazioni di categoria. Rimini sceglie quindi la via della qualità e del rispetto delle regole per proteggere la sua offerta turistica ed evitare che la situazione sfugga di mano. Una sfida per garantire a tutti un'estate di divertimento, ma in totale sicurezza.
2: Era attesa entro fine giugno, ma slitterà di un paio di settimane l'apertura del parcheggio interrato Tripoli in piazzale Marvelli a Rimini, un'infrastruttura molto attesa per dare ossigeno coi suoi oltre 300 posti auto al problema sosta a Marina Centro. Il cantiere dovrebbe concludersi la prossima settimana e sarà poi consegnato per i collaudi obbligatori, che dovrebbero terminare in pochi giorni. L'apertura è attesa quindi, se non ci saranno intoppi, nella seconda settimana di luglio, tra il 12 e il 15. In mattinata è stata realizzata la rotatoria provvisoria con i relativi svincoli per agevolare l'accesso alla nuova infrastruttura e mettere in sicurezza la viabilità di uno snodo cruciale di Marina Centro, che nei mesi di cantiere ha creato non pochi problemi di traffico. In questa prima fase, rotatoria e sparti traffico sono stati realizzati con barriere New Jersey, predisposta anche la segnaletica verticale e orizzontale per regolare la circolazione nell'ultima fase di cantiere. L'ondata di calore eccezionale, iniziata il 17 giugno, continuerà anche durante questa settimana, raggiungendo l'apice fra sabato e martedì 30 giugno. A presentare il quadro per i prossimi giorni è Arpae Emilia-Romagna. Fino a venerdì le temperature si manterranno su valori prossimi a quelli registrati negli ultimi giorni, con massime intorno ai 37-38 gradi, ma nel fine settimana potrebbero ulteriormente alzarsi di qualche grado e toccare i 39 gradi su tutta la pianura. Si tratta di valori massimi e minimi eccezionalmente anomali, evidenzia Arpae. Le massime a fine giugno in pianura dovrebbero infatti aggirarsi sui 29-30 gradi, le minime intorno ai 17-18. Se non ci saranno variazioni nella previsione, questa ondata di calore diventerà la più duratura e intensa mai registrata in regione. La goletta verde di Legambiente dà una pagella buona al mare della Romagna. Su 11 punti campionati, solo uno fuori dai limiti imposti dalla legge, la foce del Rubicone a Gatteo, da 3 anni fortemente inquinata. I campionamenti sono stati fatti il 9 giugno. In particolare, per la provincia di Rimini, entro i limiti la foce del fiume Uso a Igea Marina, la foce del fiume Marecchia a Rivabella, quelle del torrente Marano a Riccione e del torrente Ventena a Cattolica. Il mondo delle TV locali perde uno dei suoi più significativi protagonisti. Si è spento ieri a 93 anni Luciano Draghi, uno dei volti storici di VGA Tele Rimini. Sarà ricordato insieme a tanti altri protagonisti delle emittenti private locali nella serata che sabato alle 21 all'Arena Francesca da Rimini ripercorrerà 50 anni di TV privata in Romagna, con materiale video e testimonianze di chi lo ha vissuto. Si ripercorrerà mezzo secolo di una storia importante. Il servizio di Maurizio Ceccarini, con le interviste interviste all'organizzatore Cristiano Pace e all'assessore alla cultura di Rimini, Michele Lari.
0: La Romagna, e Rimini in particolare, ha avuto un ruolo centrale nella storia delle TV locali in Italia. La serata promossa dall'associazione Eventi in Centro, insieme al Comune di Rimini, si apre alle 21 con lo spettacolo Svarietà e Donna della Compagnia dei Ragazzi del Lago e Jessica Notaro. Poi tanti racconti di TV locali su due assi, la Via Emilia, da Rimini, città della pioniera Babilis TV, fino al Faentino, e la Via Popilia, lungo il Cesenate e il Ravennate. Ospiti, racconti e materiale video per ricordare una storia, ma anche guardare avanti.
4: Nasce a Rimini la prima radio privata, nasce Babelis la terza TV via cavo. Rimini è l'unica città in Italia che ricorda questo evento, quindi siamo orgogliosi di questa cosa. Ecco, la città di Rimini veramente pioniera nelle radio e nelle TV locali. Volevamo per questi 50 anni ripercorrere veramente con i protagonisti, quindi non solo con i video dell'epoca, ma anche con chi, i reali testimoni di questi 50 anni di TV locali in Romagna. Abbiamo cercato di tanti materiali, un momento speciale sarà chi ha fatto la storia delle TV, quindi verranno ricordati tanti cameraman, registi, conduttori, editori.
5: Ma una storia importante, una storia che ha cambiato il modo di comunicare i territori, tanti professionisti e tante emittenti televisive, passo dopo passo, anche magari con mezzi limitatissimi, ma con una grande passione. E celebrare le televisioni private, celebrare tutte le realtà che hanno aiutato a comunicare i nostri territori in maniera differente, vuol dire anche omaggiare quello che è stato un cambiamento dal punto di vista proprio comunicativo, di come si sono comunicati anche cambiamenti sociali, di come si sono comunicati i dialetti, gli usi di un territorio.
2: In chiusura vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e i telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.
1: See if you can spot this one.

0: E ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Indipendenze. E ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone, la 90 FM della provincia di Forlì Cesena e Rimini, se volete ascoltarla dalla macchina o comunque da un vecchio ricettore radio. Altrimenti c'è chiaramente il sito su cui collegarsi ogni mercoledì dalle 22.30, www.radioicarorubicone.it/player. Inoltre c'è anche una messa in onda il sabato dalle 12 su www.neuradio.it. E la stessa situazione bolognese, lo stesso sito, pubblicherà il podcast nei giorni successivi, quindi collegatevi, andate nella sezione musica e indipendenze per recuperare tutte le vecchie puntate. E oggi facciamo un po' il sunto di giugno, che sta per concludersi, sulle pagine di Calporth, con questa liaison che abbiamo già in essere da un po' di anni e che oggi ritroviamo chiaramente Paolo Bardelli per parlare proprio dell'ultimo mese di pubblicazioni.
1: Grazie Matteo dell'invito, io praticamente apro e chiudo di solito, quindi prima delle vacanze.
0: Sì sì, sei il nostro professore, come dire.
1: No, troppo buono, troppo buono.
0: E dopo vorrei comunque salutare Andrea Pagano, che in realtà era stato il primo invitato a questa nostra puntata, però per un impegno di lavoro ha dovuto un po' purtroppo mollare all'ultimo momento, quindi riprenderemo anche con lui, che si muove, no, fra Milano, la Lombardia, il Piemonte, con le sue foto, per parlare con lui insomma nella prossima stagione, quindi in autunno. Intanto però c'è molta carne al fuoco, quindi partiamo subito. Ci sono dei gran bei dischi usciti in quest'ultimo mese, a partire da questa band che si chiama Pigeon e che è stata recensita dall'ottimo Marco Bacchini qui su Calporth col disco Outta National, pubblicato da Memphis Industries. Quindi sono anche la stessa label, mi pare di ricordare, dei Go Team, perciò insomma comunque c'è garanzia di qualità per questo lavoro del quintetto britannico, che intanto ha questo leader che si chiama Fale Nioke, che in realtà è per metà di origine africana, della Guinea. E quello che è molto interessante di questa band è che non sono facili da definire, cioè Marco scrive che gli fanno venire in mente tante cose, ma allo stesso tempo niente di così preciso, niente di così lampante come ispirazioni. Sicuramente si può dire che hanno qualcosa di Prince, assolutamente, perché la vena funk è molto evidente nelle tracce, però allo stesso tempo hanno una componente new wave che ricorda i gruppi americani degli anni zero, ad esempio i TV on the Radio in particolare. Poi Marco fa anche il nome di Talking Heads, di Afrobeat, anche un po' di anche la scena che ruota intorno al jazz inglese, perché Graham Godfrey, il batterista, ha anche collaborato con Kivanuka e i Salt, quindi ci sono davvero tantissime coordinate che vi faranno amare questa band, questi Pigeon, di cui abbiamo ascoltato Black James Dean, anche secondo Marco un pezzo davvero fortissimo, probabilmente l'apice dell'album, però insomma tutto il disco vale il vostro ascolto, un po' di funk, un po' di rock, un po' di new wave, come dicevamo, quindi davvero un bel disco, questo Outta National. E ora invece passo la parola a Paolo, che ora tira in ballo invece un qualcosa di più vecchio, ma che amiamo sempre, insomma, una grandissima artista come Melissa Auf-der-Maur.
1: Sì, abbiamo avuto così il piacere di ospitare l'intervista dei nostri corrispondenti brasiliani di Scream NDL alla indimenticata bassista degli Smashing Pumpkins e ancora prima delle Hall, e in occasione appunto dell'uscita del suo memoir, un bel, secondo me, un libro che ancora non è stato tradotto in italiano, ma che meriterà, e comunque magari qualcuno se lo può leggere anche in inglese. Si chiama Even the Good Girls Will Cry, e un memoir degli anni 90, insomma, perché è un artista, effettivamente nell'intervista escono fuori tantissime cose quindi esce fuori anche il lato, non so, stacanovista di Billy Corgan, esce fuori che lei è andata con sua figlia a vedere Olivia Rodrigo, tra l'altro appunto molto protagonista di questo giugno con l'uscita sì. del suo terzo album, e la stessa Olivia ha detto a sua figlia che non esisterebbe se non ci fossero state le Hall, quindi un'intervista a 360 gradi, ed era bello ricordarla con quello che fu il suo primo album, infatti due da solista, Aus der Mauer, un album del 2004 molto rigoroso, forse un po' fuori tempo massimo, ma con delle bellissime canzoni che evidentemente lei voleva registrare e donare a tutti, un po' tra un rigore metal e un indie rock che al tempo stava nascendo, insomma erano gli anni degli Strokes, tanto per intenderci, quindi, e da cui ci appunto ascoltiamo Real Life.

E rientriamo qui in studio per questa puntata in collaborazione con Calpors. Una cosa che citiamo quasi sempre nelle nostre joint venture sono le cover del mese. In questo caso giugno l'abbiamo battezzato con Channel Beats, che è il moniker di Shane Lovers. E la cosa più curiosa da cui partire è che questo album Your Day Will Come si chiama esattamente come il precedente del 2024, l'esordio. Chissà se sono usciti anche lo stesso giorno, sarebbe una cosa da appurare incredibile. Spero di sì, dai. Sarebbe ancora più forte. Però insomma è un album completamente diverso dal primo. E, un artista che ha girato l'America, perché è nato nella provincia del Minnesota, poi prima a Seattle e poi a New York, dove credo lì abbia trovato proprio il terreno fertile per quello che è il suo pop, un po' psichedelico, un po' allucinato. Infatti noi lo definiamo le canzoni

0: canzoni come brani in una specie di piccole allucinazioni rarefatte, con melodie che non riescono mai a prendere una forma distinta. Sì, è tutto vero. Forse potrebbe ricondurre anche a un artista, insomma, che ho citato proprio una festa con Paolo a Forlì, che è Neon Indian, c'è anche quel hypnagogic pop un po', però diciamo è l'indie pop come suona oggi, ecco. Il suo disco uscirà per la Jag Jaguar a fine mese, quindi adesso praticamente, ma quello che ci preme sottolineare è che sarà anche in apertura alle date nordamericane di Lorde e in Italia per un'esclusiva a Torino, al Lingotto, il 30 ottobre, quindi cade precisamente con il Club to Club. Perciò noi ci siamo appena ascoltati Song for the Messenger, che anche ascoltando un po' l'album per intero, in anteprima chiaramente, mi è sembrata proprio la traccia più forte, quella che potrà rimanere impressa nella memoria anche di un'eventuale scelta di brani di fine anno che con Paolo e gli altri amici del sito facciamo. Quella potrebbe essere una buona candidata, ecco. E quindi dopo Channel Beach, che è cover del mese di giugno 2026, veriamo un po' verso delle sonorità un po' più danzerecce, no? Tanto Paolo arriva l'estate, quindi comunque ci sono artisti, dai, che escono con, dai, brani anche più accattivanti, più catchy. Ad esempio questa artista attrice, Suki Waterhouse.
1: Sì, Suki Waterhouse è un po'... noi cerchiamo sempre di essere attenti alle novità e appunto le cose magari un po' meno banali. Chiaro che Suki Waterhouse è un'attrice, modella inglese, e fa questa musica un po' languida, alla Air, una canzone che, diciamo, che a me ha colpito molto, devo ammettere, il video, perché c'è, sì, lei che è davvero bellissima,
0: sì, sì.
1: E molto ipnotica, sia la canzone sia lei quando ti guarda, anche perché la canzone dice "When I get drunk I want you boy", quindi è proprio una richiesta abbastanza esplicita,
0: sì,
1: nel senso, nulla da è tutto giusto così, e quindi noi la ascoltiamo molto volentieri, e voi ci direte, magari, però andatevi su YouTube anche a vedere il video, perché
0: sì, sì, direi che sono un po' collegate le cose l'uno all'altra. Quindi intanto comunque...
1: No, lei però ha fatto, sì, un bel salto, perché è passata dalla sub pop dello scorso album, yeah, alla, sì, all'Island Record, e appunto l'album uscirà nel prossimo luglio.

0: E dopo Suki Waterhouse, come dicevamo, muoviamo un po' più il piedino e con dei brani più elettronici, anche usciti proprio adesso, in questi ultimi giorni. E infatti, ad esempio, torna un nostro amico, che è Michele Ducci, la metà del duo MPA di Forlì, e con il suo secondo album da solista, Snail in the Clouds. Ho avuto il piacere di recensirlo proprio, insomma, all'uscita. E ringrazio anche Giulio Fernandez, che me l'ha mandato, insomma, che ci ha proposto questo album, che è davvero molto interessante. Innanzitutto c'è una novità importante, che è quella di registrarlo a Londra con un ottimo produttore, un musicista di grido negli anni, diciamo, soprattutto 10, che è Simon Milner degli East Tropical. Quindi con un ensemble anche di musicisti molto vari, anche classici. Ad esempio c'è la presenza di un sassofonista, un violinista e chiaramente anche quello della compagna Letizia Mandolesi. Si è recato in questi studi di Londra, i 4AM, per produrre un lavoro molto, molto stimolante, molto di impatto, però anche riflessivo, che ha, diciamo, questo concept legato a, come dire, degli alieni che vivono secondo le regole della musica. E poi c'è anche però un sottotesto in cui si crea un conflitto fra, in questo pianeta che si chiama proprio Snail, in cui, come dire, ognuno vuole un po' rubare la dote dell'altro, questa dote di unire nel nome della musica. Quindi è proprio un concept anche che a me ricorda un po', beh, una fiaba, che però, insomma, questo taglio moderno in cui c'è anche molta malinconia, ecco, fra le tracce. Di là che questo brano, che è uno dei singoli, Rain on Me, ha invece un bel tiro un po' house anni 90, si fa il nome fra quelli che li hanno ispirato, anche degli Underworld. E il resto del disco invece è più variegato. Ad esempio la traccia successiva, Don't Stress, secondo me è anche questo influsso un po' zingaro, un po' da valzer, però proposto ai giorni nostri, chiaramente. E altri pezzi invece tirano fuori anche un po' il lato shoegaze, quello che guarda sicuramente a Spiritualized, ma anche a Slow Dive, al post rock dei Sigur Rós. Quindi è un disco davvero che vi consiglio di ascoltare per intero, che è anche questo concept che si muove fra davvero tanti stimoli diversi. Un disco notevole, ecco, per un artista italiano, un disco di cui andare orgogliosi, ecco, e di cui abbiamo ascoltato, dicevamo, Rain on Me. È stato pubblicato, come tutti i lavori della premiata ditta MPA, che ha anche dato una mano a scegliere il nuovo logo, anzi l'ha creato per il sito di Calport nel 2015. Io e Paolo ho scritto che il maiale l'abbiamo mandato in pensione, oppure ce lo siamo mangiato, cosa dici?
1: No, vabbè, abbiamo il logo di Cintelli di Calport.
0: Sì, sì, cioè si smette il maiale, no? Di solito, invece che mandarlo in pensione.
1: No, il maiale è andato, c'è ancora, perché appunto è stilizzato. Nel 2015 è diventato un'entità, come forse una specie di nostra divinità protezione.
0: Sì, santino del sito, sì, sì, che veglia su di noi, ci sta. E niente, adesso dai, ti passo la parola allora. Dopo Michele Ducci, infatti, stiamo sempre su territori elettronici con i tuoi prossimi due brani, anche interessanti, pop, un po' giocoso, psichedelico, però con molta elettronica. Per esempio hai scelto Underscores.
1: Beh, Underscore, adesso ti dico ti ricordo una cosa che magari non ti sovveniva. Noi l'avevamo valutata come copertina di Aprile. Ah, okay. L'album You è uscito, questa artista americana, è uscito a fine marzo, e poi non l'abbiamo fatta, però per Piero Merola è uno degli album dell'anno e volentieri abbiamo rilanciato questo live report dei nostri corrispondenti americani We Are Music di Underscore a Minneapolis, una serata sold out e molto, molto esaltante dal live report. Comunque consiglio di prendersi fuori questo album, che è, io non amo l'iperpop, chiaramente lei è anche una collaboratrice, è, diciamo, è stata, è la prepista, l'ha voluta Charlie XCX in diverse date, quindi potete capire che è sulla cresta dell'onda, e viene chiaramente associata al movimento iperpop, che io non amo, però quando, come in questo caso, è un po' meticciato con l'Electro Clash, un po' dei primi anni zero, allora ci siamo. E soprattutto questa canzone che andiamo ad ascoltare è una canzone che ha una via mediana veramente devastante. Consiglio proprio di esaltarsi, di saltare, perché è veramente un grandissimo pezzo. Questo pezzo si chiama Hollywood Forever. It's you.

0: abbiamo appena ascoltato Abracadabra, gli Abracadabra, che sono con il loro nuovo singolo Face Card. Sono una band di un duo di Oakland che ci piaceva presentare un po' come una roba un po' diversa, un po' giocosa. Effettivamente si presentano sempre le band nuove, si dice che appunto assomigliano a questo o a quello. L'ho detto anche all'inizio Matteo, insomma, per i Pigeon, sì, è bello quando qualcuno non assomiglia in modo marcato a nessuno, e sì, gli Abracadabra sono in questa categoria. C'è un indie sghembo e simpatico, un basso saltellante e niente, insomma, l'avete ascoltato e penso e spero che vi abbia allietato e divertito, insomma. Lascio a te la prossima presentazione, Matteo.
1: Sì, fra l'altro adesso mi aveva anche un attimo colpito il leggere che sono su Melodic Records, perché in effetti è un'etichetta che almeno io sto seguendo abbastanza ultimamente. E ad esempio i Cool Greenhouse escono da questa label, che insomma come post-punk britannico è una bella alternativa dai Fountains DC, in un modo più alla street, un po' più anche up-tempo. E poi c'erano stati anche i Passenger, di cui avevo fatto un articolo l'anno scorso, in realtà i Night Bus, il disco è Passenger, e quindi bella etichetta inglese che produce un gruppo però americano, quindi anche questo molto, molto interessante.
0: Sì, ma infatti hai detto bene, cioè noi chiaramente a Calpurs arrivano miliardi di gruppi da tutto il mondo che si propongono. È chiaro che anche noi cerchiamo di ascoltare tutti, non ce la facciamo, sì, però il nostro orecchio è un po' più attento per le etichette che conosciamo e di cui un po' ci fidiamo. La Melodic Record, ti confermo, è una di quelle che io ascolto sempre le sue proposte.
1: Sì, sì, sì, sì. Ha un gran bel roster, sì, guardavo proprio ora. E adesso invece andiamo ad aprire una parentesi di trasmissione un po' più dilatata, più intimista, riflessiva, con un certo tipo di indie rock che per esempio riusciamo a seguire molto anche dal vivo. Infatti ora parleremo del ritorno degli American Football, report realizzato da nostro amico Raffaele, che li ha visti il 19 giugno all'Alcatraz, quindi anche data unica, credo sia stato un concerto che in realtà sì, scusate, parla del palco piccolo dell'Alcatraz, Raffaele, quindi per esempio questa è una situazione che io non ho mai vissuto. Quando sono andato lì, dai, era sempre per una data, no, con tutto il locale aperto, e invece è stato più intimo, dice lui. Lui parla di un gruppo perfetto, poi adesso è anche vero che hanno i loro anni. Io onestamente preferisco la prima doppietta di album, un po' più storica. E loro comunque hanno esordito nel 99 e lì erano a scuola e si sono fermati, quindi è stata proprio una vita successiva quella degli American Football 2, 3 e 4. Il 2 ancora era bello emo come il primo, ancora aveva quella matrice lì, e gli ultimi due invece si sono spostati verso un dream pop che sfocia anche nell'indie rock psichedelico. E per quanto riguarda questo 4 lo devo ancora affrontare bene. Fra l'altro hanno anche questa caratteristica di avere brani molto lunghi, quindi forse non si presta esattamente per quella che è l'estate che staremo per vivere, insomma, dove almeno io vorrei sempre della spensieratezza, no? Però ecco, per vederli dal vivo anch'io sarei curioso e sicuramente proverei le stesse emozioni di Raffaele, che dice che proprio hanno pescato da tutti gli album, e quindi direi che già il finale di Nevermind, che è un po' il loro brano simbolo, ci fa pensare che valeva la pena esserci, ecco. E quella invece che ascolteremo ora, come dicevo, una traccia dell'ultimo album, 4, uscito ancora per Polyvinyl, come i precedenti, e si chiama Blood on My Blood, con il featuring di Caitlin DeMarais, American Football.

E ritorniamo in studio, ricordo come sempre le coordinate per ascoltare Indipendenze, vale a dire Radio Icaro Rubicone, sia per quanto riguarda la FM 90 della provincia di Rimini e Forlì Cesena, che il sito www.radioicarorubicone.it/player, ogni mercoledì dalle 22.30. E poi Noi Radio per la messa in onda del sabato e il podcast. E oggi dovrebbe essere la penultima puntata di questa lunga stagione, dai, anche fare tutto giugno. Comunque vi ringrazio se avete seguito ancora, che magari adesso invece c'è meno tempo per farlo perché andate in vacanza eccetera, però ci tenevamo anche a fare un ultimo appuntamento con Calport, qui con Paolo, e adesso parliamo anche di un artista che lui ha seguito moltissimo, magari lo conosciamo un po' meno nella sua carriera solista perché in realtà si tratta solo del secondo disco, ed è Ed O'Brien, dei Radiohead, che ha pubblicato per la Transgressive Blue Morpho, la copertina del tutto blu e con anche questa doppia faccia, è molto carina la copertina, come uno specchio ribaltato. E ne scrive Federico Spagnoli, in cui sottolinea come lo brand di questo album sì, riprende certe cose dei Radiohead, magari quelli più degli anni 10, quindi quelli di sia King of the Limbs, ma anche l'ultimo album, e poi anche nelle parti più rock invece di quello che è Hail to the Thief. Sono un po' queste forse le coordinate che si possono creare in un parallelo proprio con la band madre. E Sweet Spot è il brano che abbiamo ascoltato, e anche secondo Federico è forse il pezzo un po' più bello dell'album intero, con questa struttura un po' planante in cui c'è anche un'orchestra, dice Federico, pesca dal campionario del collega polistrumentista Johnny Greenwood, quindi non ho capito forse benissimo se anche lui ci suona, però insomma è un brano davvero riconducibile ai Radiohead più visionari. Ci sono comunque, anche come nel disco precedente, ricordo averlo recensito io, delle cose anche originali che suonano come il rock che si può ascoltare adesso, un po' sperimentale, anche al di là di quella che è l'ombra dei Radiohead, ecco, inserti di elettronica, inserti di ambient, un po' di venature anche ipnotiche, shoegaze, quindi un disco sempre interessante. Il seguito di Earth, che era invece uscito nel 2020. E quindi niente, noi lo apprezziamo, come abbiamo detto, con Sweet Spot.

0: torniamo in studio, abbiamo ascoltato Lithia con la canzone The Mire. È una band che secondo me solo Calpurs vi consiglierà, ma è un peccato, ma voi che ascoltate Indipendenze e leggete Calpurs avete la fortuna di scoprirla. Sì. No, dico così perché ha 400 e poco più ascoltatori mensili su Spotify, ma è una band di Chicago, non chiedetemi come sono venuto a conoscerla, ma tramite il solito appunto ascolti, in questo caso forse c'è anche una questione della copertina che mi piace tantissimo e quindi sì, mi ha colpito molto e mi piace molto quel loro essere particolarmente attenti al lato melodico, però cercando di arrangiarlo con un gusto shoegaze mai troppo spinto e una classica comunque indole indie rock. E la band ruota attorno a questa Sylvie e vi anticipo che prossimamente su Calpurs ci sarà l'intervista, perché sono in contatto, le ho mandato le domande. Bello. E quindi sapremo di più, perché anche sulla parola pagina di Bandcamp non c'è molto, insomma, quindi vedremo un po' di più, sì, cosa sì, fanno, cosa fanno a Chicago, eccetera, insomma.
1: Certo, poi non è magari voluta sta cosa, c'è questa coincidenza, però anche no, la casa del primo album degli American Football, visto che ne abbiamo parlato prima, era un po' emblematica sempre di questi scenari americani, no? Ora credo, sì, una, sì, credo, infatti, una foto moderna questa di Lithia, però insomma la casa è davvero una cosa
0: che è particolare, una particolarità, sì, sì, sì. Sì, noi sì, amiamo sì, tutte queste situazioni comunque anche americane di, certo, di gruppi indipendenti. Io appunto gli ho chiesto anche qual è la situazione là, dal punto di vista delle venue, del numero dei concerti, delle situazioni, che qua in Italia si fa sempre fatica. Io vorrei anche solo salutare il Diagonal che ha ospitato i nostri 25 anni e che purtroppo adesso a fine giugno Diagonal di Forlì chiuderà. Mando un abbraccio a Davide e a tutti quelli che hanno portato avanti per 30 anni questo locale, grandissimo locale, hanno fatto grandissima musica ed è veramente un peccato quando queste location chiudono.
1: Certo, ci uniamo al tuo pensiero, assolutamente. Però dai, chiudiamo con invece quello che immagino sarà un ricordo molto vivido quando sarà la fine dell'anno per te, vale a dire il concerto di Cure e Mogwai al Firenze Rocks del 2026.
0: Sì, io ormai non so più cosa dire per i Cure, perché li ho visti tante volte, sono chiaramente una delle mie band di formazione musicale, anzi la mia band dei 16 anni, e quindi risulterei, come ho scritto, anche un po' stucchevole a parlarne. Quindi magari, vabbè, vi faccio sentire una versione splendida di Play for Today dall'album live del 93, Paris, che mi è sempre piaciuta molto perché è molto più velocizzata rispetto a quella originale su 17 Seconds. E invece poi vi parlare di Mogwai, perché Mogwai sono stati strepitosi, io li ho sempre visti in club, che ci sta, cioè nelle canzoni in cui loro sono d'atmosfera va bene il club, ma con così il palco da 40.000 persone, quando iniziano a fare degli spranghe con la chitarra, sì, elettrica, cioè veramente una goduria incredibile, grandissimi Mogwai. Spero che in tanti che erano lì per i Cure siano tornati a casa. Difficile non conoscere Mogwai, però sempre chi Cure riescono a trovare anche un pubblico generalista, no? Il pubblico da Virgin Radio, tanto per intenderci, quindi sì, magari qualcuno di Virgin Radio non li conosceva i Mogwai, speriamo che adesso li approfondisca.
1: Si sia documentato, sì. Io per quanto mi riguarda abbiamo questo ricordo condiviso, io li ho visti adesso al Primavera Cure, però non è stato semplice, nel senso che lì c'erano così tante sovrapposizioni, ad esempio ho puntato anche sul live dei Matmos, di cui non ho letto traccia nel report di Piero, ma ci sta perché erano proprio contemporanee le due cose, e sono stato molto ben impressionato anche da loro, e quindi sono arrivato a metà Cure, ecco, quindi so che il concerto che hai visto tu dovrebbe essere durato, no, 2 ore e mezza, È primavera, sì, comunque ovviamente. 2 ore e un quarto, quindi comunque è stato un set molto generoso, insomma. Poi le ultime 10-12 canzoni erano proprio brani da sing-along sfacciato, ecco, da parte anche di ragazzi di 20 anni, giovanissimi, quindi un gruppo che è probabilmente è stato il più importante, no, dell'ultimo primavera. E Mogwai uguale, li ho visti sempre a primavera nel 2022, purtroppo non il concerto per intero, perché li hanno fatti suonare alle 3 di notte, quindi ecco, invidio magari che te li hai beccati in una situazione un po' più semplice, in cui i concerti sono stati visti dall'inizio alla fine.
0: Sì, erano lì, cioè, c'erano per il loro pubblico, insomma.
1: E niente, allora ci lasciamo, come detto da Paolo, con questa Play for Today dei Cure. Noi vi ringraziamo dell'ascolto. Ricordiamo comunque che per il momento Calpers non va in vacanza, no Paolo? Di solito c'è solo quelle...
0: No, no, assolutamente.
1: Due settimane.
0: Noi pubblichiamo tantissimo anche a luglio e magari la settimana di Ferragosto ci perdonerete se stacchiamo un po' le pubblicazioni, ma per il resto ci siamo sempre.
1: Sì, sì, sì, quindi state connessi www.calport.com e naturalmente anche Indipendenze su Radio Icaro Rubicone e Noi Radio. Ti ringrazio ancora Paolo, buona estate intanto, visto che è partita, e grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, great summer, ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Italia, lungo il Cesenate e il Ravennate. Ospiti, racconti e materiale video per ricordare una storia, ma anche guardare avanti.
1: Nasce a Rimini la prima radio privata, nasce Babelis la terza TV via cavo. Rimini è l'unica città in Italia che ricorda questo evento, quindi siamo orgogliosi di questa cosa. Ecco, la città di Rimini veramente pioniera nelle radio e nelle TV locali. Volevamo per questi 50 anni ripercorrere veramente con i protagonisti, quindi non solo con i video dell'epoca, ma anche con chi, i reali testimoni di questi 50 anni di TV locali in Romagna. Abbiamo cercato di tanti materiali, un momento speciale sarà chi ha fatto la storia delle TV, quindi verranno ricordati tanti cameraman, registi, conduttori, editori.
2: Ma una storia importante, una storia che ha cambiato il modo di comunicare i territori, tanti professionisti e tante emittenti televisive, passo dopo passo, anche magari con mezzi limitatissimi, ma con una grande passione. E celebrare le televisioni private, celebrare tutte le realtà che hanno aiutato a comunicare i nostri territori in maniera differente, vuol dire anche omaggiare quello che è stato un cambiamento dal punto di vista proprio comunicativo, di come si sono comunicati anche i cambiamenti sociali, di come si sono comunicati i dialetti, gli usi di un territorio.
3: In chiusura vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e i telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
5: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu, 18:20, mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Una dichiarazione di intenti, un amore professato con Tennessee Banjo Man, uno dei due strumenti più importanti nel mondo della musica, il banjo e poi c'è il fiddle. Erano Band Mountain. I Dinosaur Cowboy sono una band di sei elementi con sede a Johnson City in Tennessee. Si autodefiniscono i pionieri moderni di una rinascita del traditional country. Fondano infatti le radici della low country insieme al rock, il folk e il blues, tutto proveniente dalla regione degli Appalachi. Nel 2005 James Brad Shears, ex campione di rodeo, e Jason Sheffer si sono incontrati grazie al loro amore condiviso per il classic country rigorosamente non commerciale. Inizialmente hanno formato un duo chiamato JB5 and Dime. Nel corso degli anni, con l'aggiunta degli altri musicisti, il gruppo è stato ribattezzato The Dinosaur Cowboys. Sono saldamente uniti dalla comune opinione che il pop country commerciale moderno abbia perso totalmente il contatto con le sue radici tradizionali. The Dinosaur Cowboys, Rolling On.

gonna think anyway. I know I may seem simple,

0: Rolling On, The Dinosaur Cowboys.
1: Let's keep rolling on.
0: Derek Johnson è nato a Worcester in Massachusetts. Mentre viveva a Nashville ha pubblicato il suo primo album con il nome d'arte di Derek W. Curtis. Ha intrapreso in seguito un tour nel Midwest, sulla East Coast e in tutto il Canada, da Montreal a Vancouver. Dopo il tour è tornato a riappropriarsi del proprio nome e ha registrato il suo secondo album. Dopo una pausa a causa del burnout del Covid è tornato a registrare le sue canzoni. Si è trasferito a Pittsburgh, dove ora continua ad esibirsi e a registrare la sua musica. Questo è il suo ultimo singolo, Honky Tonk Itself, Derek Johnson.

Honky Tonk Itself, Derek Johnson, il suo ultimo singolo. Brett Pennington e Cole Toler sono due cantautori emergenti. Brett sta acquisendo popolarità grazie al suo lavoro nei circuiti musicali del Texas e di Nashville. Cole Toler fonda il Red Deer dell'Oklahoma e del country del Texas. È cresciuto in un ranch dell'Oklahoma, ha imparato a suonare la chitarra al college e in seguito si è trasferito a Nashville per intraprendere una carriera nella musica. Oltre ad esibirsi regolarmente dal vivo, crea musica come artista solista, molte volte in collaborazione con altri artisti, come in questo caso con Brett Pennington. Covering Rent, il suo ultimo EP. Cover the Rent è la canzone che lo apre, Brett Pennington e Cole Toler.

Cover Durant, Brad Pennington, Cool Tolle, Olsen T. O'Keefe, un cantautore canadese che suona tutti e due i generi, il classic country e l'honky tonk. È nato a Thunder Bay in Ontario, ha poi stabilito la sua base operativa nell'area di Vancouver, nella Columbia Britannica. Ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta all'età di 4 anni e nel corso dell'ancora sua breve carriera si è esibito in tutto il Canada, ci tiene a sottolineare, in case di riposo, club e bar insieme alla sua band e Nostalgia Cowboys. Austin T. O'Keefe, Tiffin Woman, Loving Mama.

0: No More Drinking Song, Highway Home nell'Alcoholic Corner. Quando Jason James sale sul palco, dichiara il suo amore per il classic country ancora prima di aprire bocca e cantare una sola nota. Il suo abbigliamento è fatto da abiti ricamati, camicie con bottoni a pressione, ed è un vero e proprio omaggio visivo ai suoi eroi musicali, alle tradizioni che hanno creato. Ma non è il suo aspetto o il suo stile a fornire la prova più convincente della sua affinità con tutti i giganti del genere, è il suo sound. La sua voce è una di quelle pure e oneste di un cantante che ha riscoperto la sua anima quando ha risvegliato il suo amore per i valzer ben cantati e gli honky tonker pieni di ritornelli. James e un amico di infanzia avevano formato una band che suonava spesso a Houston, e quando si sono trasferiti ad Austin per iniziare a cercare concerti lì, hanno preso quella che James ha definito la decisione fatale, quella di condividere la stanza. James voleva che suonassero alcune cover di Hank Williams, ma non andò molto bene. Dopo una lite, una sera, James si diresse ad un open mic per provare alcune canzoni di Hank Williams e gli spettatori lasciavano soldi nel barattolo dei tips, e a quel punto ha pensato: sono più soldi di quanti ne guadagno con tutta la band. Così è diventato ossessionato e posseduto dalla scrittura di canzoni country old style. Il suo nuovo album uscirà l'11 di settembre. Questo è un piccolo assaggio. Jason James, Cut the Chain.
1: Cut the Chain.

Jason James. Mosey Wilson arriva direttamente da Nashville, lì è nato, ha iniziato il suo percorso musicale quando aveva 6 anni, strimpellando dapprima la sua chitarra e in seguito incominciando a guidare i canti in chiesa. Da quello è passato subito a comporre le sue canzoni che ha raccolto nel suo album omonimo di debutto del 2021. Ha pubblicato il secondo album nel luglio del 2025. Di recente ha pubblicato dei singoli collaborativi in duo con la collega nonché fidanzata Anna Juanita. Mosey Wilson and Anna Juanita, Louisiana Two Step.

Klein sono una perfetta five-piece string band provenienti da Spartanburg in South Carolina. Si sono formati all'inizio del 2016 ed hanno alla voce l'incredibile Kathleen Ingardia. Sono davvero l'impersonificazione moderna del perfetto gruppo bluegrass. La loro scelta musicale, composta per l'80% di musica originale scritta dai membri della band, il resto sono cover tradizionali rivisitate nel loro stile, che è un bluegrass moderno con quel tocco immancabile di tradizione. Questo è il loro ultimo EP, Living on the Backline, la title track.

Living on the backline. Ted Sylar è un cantautore indipendente, un polistrumentista e un professore universitario di inglese noto per la sua musica totalmente fuori dagli schemi. Lui descrive il suo approccio alla scrittura di canzoni come arte e artigianato e plasma meticolosamente i suoi brani come fossero piccoli gioielli di 3 minuti. Nel corso della sua vita ha suonato rock and roll alle feste scolastiche, si è esibito con blues band nei roadhouse del Texas, ha suonato musica country nel barroom, ha suonato il pianoforte jazz nei cocktail lounge e ha persino cantato arrangiamenti classici di Bach in Sassonia. Ha messo insieme un curioso duo con Jason Carter e Ron Stewart che lo accompagnano nel suo ultimo singolo, Lonely Driver, Ted Sylar.

Lonely Driver featuring Jason Carter e Ron Stewart era Ted Sailor con due invidiabili basettoni ormai tutti bianchi. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete potete trovarmi tutte le sere su Radio Icaro in Blu alle 18:20 e a 00:20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata, Jig Jam insieme ad Alex Miller, Red Headed Girl.